Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: with this sound.
1: You request this, so we want.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Say my name.
10: Radio 6023.
9: You're goddamn right.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
13: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
2: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

questa sera c'ho un po' di soldi da buttare, una coscienza da buttare, l'educazione da buttare, un'istruzione da buttare, 2000 anni di storia da buttare, appena ho qualche anno da buttare ti sparo.

0: body like fuck off, fuck off. Bring a Lubin.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 3
4: e qualche minuto.
5: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
6: Radio 6023. Stay rock.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
9: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
8: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
9: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
8: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
9: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
8: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
9: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
8: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
9: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
8: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
9: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
8: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
15: Perfetto, e cosa fate?
14: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
15: E come possiamo contattarvi?
14: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
15: Possiamo sapere l'indirizzo email?
14: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Una radio di protagonisti.
17: Una radio da protagonisti.
18: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà. Whatever parties.

sopra di tutti i tuoi colori. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie, ma ci sto male se son

anche che ti amo. Rabbia che scivola addosso sui miei ladis come fosse olio. Il motorino rotto di cui ho ancora bisogno, ma tu non ci sei più. La benzina che riflette sull'asfalto, che colora di cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante. E non ne posso più, non ne posso più. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie,

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Sono le 4.
1: Più o meno.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa rosadia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
3: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
8: 623
9: 6020 che?
8: 6023
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio è sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: Eh no, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
4: non c'è.
6: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Welcome to the club.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
4: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
3: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
3: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
2: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Wake up.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso!
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
1: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: plus one.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 8.
4: Più o meno.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E tu cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
10: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
11: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
0: Radio 6023. 6023.
7: Che?
8: 6023.
7: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

l'angoscia di noi piccoli soldati, piccoli armati, dal coraggio d'ordinare.

DMV. Il deserto è tranquillo, non c'è linea del fronte, pattuglia di guardia, a balia del nulla, nulla che esplode.

uccidere non è peccato se non sei ucciso tu. Uccidere non è peccato se regole il lavoro. A 50 metri sparare al motore, a 20 nel vetro, a 10 nel cuore. Non hai conosciuto chi è che hai centrato.

il cielo è più nero e non è fumo. Nessuno tornerà

serena, la palma è tranquilla, il fiume scorre. Babilonia muta, resta nel sole, non si importa di.

che voglio riposare. Mi lascerai qualcosa in frigo da mangiare. È tanto che mi aspetti e sei emozionato. L'hai detto pure a tutti.

quella volta che non volevi far l'amore. Lo so.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: ¿Quién es usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris da Radio 6023 e sono in compagnia del mio collega Francio, direttamente da UMG Web Radio.
1: Oggi parliamo di due cose molto importanti con cui uno studente dovrà fare i conti ogni giorno della sua carriera universitaria: il piano di studi e il CFU. Ma un piano di studi, che cos'è? E soprattutto, come funziona? Detta in soldoni, il piano di studi non è altro che l'elenco dei corsi da seguire e dei relativi esami da sostenere durante la durata del tuo corso di laurea.
2: A seconda del tuo corso e del tuo ateneo, potresti trovarti di fronte a piani che ti permettono una maggiore libertà di scelta, oppure piani con una impostazione più fissa e meno possibilità di scelta, ma che definiscono in maniera chiara il tuo percorso di studi. Per fare un esempio pratico, mentre gli studenti UMG si trovano a dover scegliere del loro piano di studi solo i corsi definiti a scelta, gli studenti UPO, a seconda del corso di laurea che scelgono, potrebbero trovarsi a dover definire interamente o in parte il loro piano di studi, secondo scelte proposte dagli organi competenti di Ateneo.
1: Ma chi sono questi organi competenti? Il piano viene definito in genere dalla scuola o il dipartimento a cui il corso di laurea afferisce, insieme al relativo consiglio di corso di studi. Quindi, se sei uno studente UMG, ti verrà richiesto, negli anni relativi, di compilare e consegnare il modulo per le materie scelta. Attenzione però, scegli bene, perché la finestra in cui puoi scegliere è limitata. Dovesse scadere, ti ritroverai a poter fare modifiche solo l'anno successivo.
2: Se invece sei uno studente UPO iscritto ad un corso che ti permette di avere un piano di studi più libero, troverai sulla pagina del tuo corso le schede di opzione, moduli e facsimile, con tutte le tue possibili scelte divise per ambito e categoria. In aiuto al mare di possibilità ti verrà assegnato un docente tutor e si occuperà di approvare il tuo piano di studi. Ogni anno viene definita una precisa finestra all'interno della quale potrai compilare e consegnare il piano di studi. Per UPO periodicamente si possono aprire delle finestre straordinarie per la modifica del piano di studi. Mi raccomando, controlla la tua mail istituzionale, sarai avvisato quando si apriranno questi periodi di modifica.
1: Per qualsiasi dubbio, contatta la tua segreteria studenti di riferimento, consultando il sito UMG per gli studenti della Magna Grecia o mediante la funzione UPO risponde per gli studenti del Piemonte Orientale.
2: In ogni piano di studi, alcuni crediti sono liberi e possono essere acquisiti liberamente scegliendo tra le proposte che lo stesso corso mette a disposizione dello studente o tra uno qualsiasi dei singoli insegnamenti di un qualsiasi corso di laurea presente all'interno dell'Ateneo.
1: Questi crediti vengono definiti genericamente come a scelta dello studente e vengono rimpiazzati sul piano di studi con le scelte effettuate. In questo modo ogni studente ha la possibilità in parte di personalizzare secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni anche il più rigido dei piani di studi.
2: Sicuramente, se sei già stato o sei uno studente, avrai già avuto a che fare con l'acronimo CFU. Ma sai esattamente che cos'è un CFU? I CFU sono i crediti formativi universitari. Per ogni attività che segui in università, che sia un corso, un laboratorio o un tirocinio, ti verranno assegnati dei CFU.
1: Un CFU corrisponde a 25 ore complessive di lavoro. Devi tenere a mente però che nel conto rientrano sia le ore di didattica frontale che le ore di studio individuale. Il metodo dei crediti serve anche a capire al volo il carico di studio di un esame.
2: I CFU conseguiti vengono spesso usati come strumento per accertare il lavoro di uno studente. In UPO, ad esempio, se superi 25 CFU entro l'agosto dell'anno accademico in corso, da dopo il primo anno di matricolazione, quindi, rientri nella No Tax Area e quindi non dovrai pagare la seconda rata dell'anno successivo.
1: Che tu sia una matricola o uno studente iscritto agli anni successivi, i CFU sono uno dei requisiti richiesti per la domanda di borsa di studio e del servizio abitativo. Controlla sempre il bando sul sito dell'ente per il diritto allo studio, che sia Edisu per il Piemonte o Fondazione UMG per Catanzaro.
2: Il sistema è organizzato in modo che se uno studente supera con successo tutti gli esami o partecipa alle attività di tirocinio e laboratori previsti dall'anno in corso, arriva ad ottenere un massimo di 60 CFU. Al raggiungimento di 180 CFU per le lauree triennali, 120 per le magistrali, 300 per le magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni e 360 per le magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, potrai considerarti un laureato.
1: Il sistema dei CFU viene utilizzato anche al momento delle convalide. Sia nel passaggio tra atenei che nel passaggio tra corsi diversi all'interno della stessa università, spesso non viene dato lo stesso peso in CFU ad una materia specifica identificata dallo stesso codice. Ma questa è un'altra storia.
2: Infatti, questa puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Continua a seguirci sui social di Radio 6023 e UMG Web Radio per rimanere aggiornato su tutte le informazioni che troverai in Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
1: e Francio di UMG Web Radio.
2: Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Studiare Informati.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toime pandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 62 3
9: 6 0 20 che?
10: 60 23

0: Francia puso de relieve la necesidad de mejoras significativas para que el país cumpla con las normas electorales regionales e internacionales. Las misiones de observación de elecciones del Parlamento Europeo son cruciales para apoyar y fomentar la democracia en todo el mundo. Su objetivo principal es ayudar a los países a celebrar comicios justos, libres y democráticos, examinando los procesos electorales y realizando evaluaciones independientes e imparciales. Si quieres descubrir más sobre el resto de los cargos del Parlamento que mencionamos en este podcast, como la presidencia, las vicepresidencias o las comisiones parlamentarias, consulta los demás episodios de la serie La jungla de la jerga. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Ko Eiropas Savienība dara, lai panāktu ūdens resursu noturību? Cilvēki un dzīvā daba Eiropā aizvien vairāk cieš no ūdens trūkuma, ko izraisīs gadu desmitiem ilgas pienācīgas ūdens apsaimniekošanas trūkums un saldūdens ekosistēmu degradācija. Upes un mitrāji izžūst, un pazemes ūdeņi tiek izgūti ar ilgtspēju nesavienojamā tempā. Ja klimata pārmaiņu rezultātā turpināsies planētas sasilšana, ūdens resursi Eiropā visticamāk turpinās izsīkt. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim, kā Eiropas Savienība piedāvā īstenot kopīgu ūdens resursu politiku. Liela daļa Savienības teritorijas un iedzīvotāji izjūt ūdens apgādes sistēmas pārslodzi. Eiropas vides aģentūras dati liecina, ka 2022. Gadā ūdens trūkums skāra 34% no visiem Savienības iedzīvotājiem un 40% no Savienības sauszemes teritorijas. Visasāk ūdens trūkumu izjūt Eiropas dienvidu valstis – Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāla un Spānija. Taču krīze vēršas plašumā arī uz ziemeļiem, ietekmējot teritorijas, kurās par ūdens trūkumu līdz šim nebija iemesla raizēties. Iemeslu ir daudz. Tā ir gan pārmērīga ūdens ieguve lauksaimniecības vajadzībām, gan piesārņojums, novecojusi infrastruktūra un aizvien intensīvākas klimata pārmaiņu sekas, kuru rezultātā biežāk piedzīvojam aizvien skarbākus sausuma periodus. Viens no jaunākajiem Eiropas vides aģentūras ziņojumiem liecina, ka labā stāvoklī ir tikai aptuveni trešdaļa Eiropas virszemes ūdeņu. Lielākie piesārņojumi avoti ir lauksaimniecība un enerģijas ražošana no oglēm. Ūdens trūkums fundamentāli ietekmē ekonomiku. Eiropas centrālā banka brīdina, ka sausuma periodu dēļ ekonomikas ražība eirozonā var samazināties par gandrīz 15%, ietekmējot tādas nozares kā lauksaimniecība, rūpniecība un enerģētika. Eiropas komisija ir veikusi vairākus pasākumus, reaģējot uz šo krīzi, kas kļūst aizvien aktuālāka. Savienības ūdens resursu politikas stūrakmens ir 2000. Gadā pieņemtā ūdens pamatdirektīva. Saskaņā ar šo direktīvu ir jānodrošina ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Lai īstenotu direktīvas mērķus, dalībvalstīm ir jāizstrādā upju baseinu apsaimniekošanas plāni un īpaši jūtīgās zonās arī sausuma pārvaldības plāni. Ar direktīvu ir ieviesti arī citi pasākumi, piemēram, tiesiskais regulējums, kas veicina ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā un palīdz risināt problēmu, kuru rada ūdens zudumi ūdens apgādes tīklos. Taču ar to vien nepietiek, lai risinātu ūdens resursu jomā sasāpējušās problēmas. Nesenajā Eiropas vides aģentūras ziņojumā ir uzsvērtas vairākas prasības, kas steidzami jāpilda. Piemēram, jāpanāk stingrāka spēkā esošo direktīvu īstenošana, nopietnākas pārmaiņas lauksaimniecības praksē, vairāk jāsamazina piesārņojums un jāatjauno ekosistēmas. Ūdens trūkums un sausums ir arī Eiropas zaļā kursa prioritātes, tāpēc šie jautājumi ir iestrādāti vairākās vērienīgās stratēģijās, ko Savienība īsteno klimata jomā. Savienība arī finansiāli palīdz dalībvalstīm un citām iestādēm risināt ūdens trūkuma un sausuma problēmu. Piemēram, vairāk nekā 300 projekti ir saņēmuši pētniecībai un inovācijai atvēlēto Eiropas finansējumu no pamatprogrammām Apvārsnes 2020 un Apvārsnes Eiropa. Eiropas parlaments dod nozīmīgu ieguldījumu, veidojot ūdens resursu politiku. Deputāti ir aktīvi pieprasījuši veidot vispusīgas stratēģijas, kas nepieciešams ūdens trūkuma novēršanai. Viņi pieprasa vairāk līdzekļu ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā, panākt stingrāku vides tiesiskā regulējuma izpildi un veicināt dabā rodamu risinājumu izmantošanu, kas ir iespējami, piemēram, atjaunojot mitrājus. Nesen parlaments savā ziņojumā uzsvēra, ka ūdens resursu aizsardzība ir būtiska nevien sabiedrības veselībai un videi, bet arī enerģijas ražošanai, lauksaimniecībai un nodrošinājumam ar pārtiku. Turklāt parlaments cenšas panākt raitu Savienības dabas atjaunošanas akta pieņemšanu. Ar šo tiesību aktu ir iecerēts nodrošināt degradētu ekosistēmu atjaunošanu, veicināt augsnes ūdens noturību un mazināt plūdu risku. Deputāti ir prasījuši arī noteikt saistošus mērķus attiecībā uz liederīgu ūdens patēriņu. Viņi ir uzsvēruši, ka Savienībai ir jārīkojas vēl apņēmīgāk, lai samazinātu piesārņojumu, ko rada ķīmiskās vielas, medikamenti pret antibiotikām rezistentas baktērijas, mikroplastmasa, ķīmiskie pesticīdi un mēslošanas līdzekļi. Daudzas Eiropas upes un ezeri ir kopīgi vairākām valstīm, tāpēc ārkārtīgi svarīga ir ūdens resursu apsaimniekošana pārrobežu mērogā. Pie ūdens resursu noturības Eiropai ir jāstrādā vienoti. Turklāt ir būtiski ieguldīt ūdens apgādes infrastruktūrā un viedās monitoringa sistēmās, lai reālaikā varētu pastāvīgi kontrolēt ūdens kvalitāti un patēriņu. Tāpēc, spriežot par Savienības ilgtermiņa budžetu 2028. līdz 2034. gadam, deputāti ierosināja izveidot atsevišķu fondu tieši ūdens resursu noturības veicināšanai reģionos, kuros visakūtāk jūtams ūdens trūkums. Krīze ūdens resursu jomā ir jārisina kopīgiem spēkiem. Politikas veidotājiem par prioritāru ir jānosaka ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana un jāpanāk spēkā esošā regulējuma izpilde. Savukārt nozares uzņēmumiem ir jāiegulda līdzekļi liederīga ūdens patēriņa tehnoloģijās un jāsamazina piesārņojums. Arī mēs varam raudzīties, lai ūdens taupīšana ikdienā kļūtu par ieradumu un atbalstīt ierosmes, kuru mērķis ir saglabāt tik ļoti vērtīgos ūdens resursus. Eiropas parlaments neatlaidīgi cenšas palīdzēt nosargāt ūdeni, taču svarīga ir arī mūsu pašu rīcība. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
5: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab.
6: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
5: Radio 6023.
6: Comoda,
5: viva,
6: sempre al tuo fianco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto. per animare un pochettino in questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
11: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei?
10: Ma perché?
13: Perché posso.
12: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
14: 6023 Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
15: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e quest'oggi parleremo di ricerca assieme alla professoressa Francesca Boccafoschi, docente del Dipartimento di Scienze della Salute. La nostra Laura Calicchia l'ha intervistata in merito al tema dell'ingegneria tissutale e del tema molto pop del cuore di plastica. Di cosa si tratta? Ascoltate l'intervista realizzata da Laura con la professoressa Francesca Boccafoschi.
16: Iniziamo con una domanda un po' informale. Ci parli di lei. Come ha deciso di diventare ricercatrice?
17: Devo dire che non è stata proprio una scelta immediatamente volontaria. Io in realtà ho iniziato in un ambito che non è esattamente quello che poi è diventato il mio ambito di ricerca principale. Ho iniziato lavorando nell'ambito della biologia molecolare sul mesotelioma, che è un tumore delle pleure. Tuttavia, dopo la laurea mi sono trovata catapultata in un ambito di ricerca completamente diverso, che è quello dei biomateriali e della medicina rigenerativa, e devo dire che la passione ha iniziato a crescere per questo lavoro proprio in quel momento. Il dottorato mi ha portato nei primi 2 anni in Canada, o sono stata lì per 2 anni all'Università Laval di Quebec City, in un ambiente che era estremamente stimolante perché multidisciplinare, si lavorava con ingegneri, chimici, in quel momento ero addirittura l'unica biologa, e quindi questo continuo stimolo a conoscere cose nuove nell'ambito dei biomateriali mi ha creato un entusiasmo verso la ricerca che continua ancora dopo decisamente, insomma, più o meno 20 anni di lavoro in questo ambito. Quindi, come dicevo, non è stata una decisione, ma è stata una consapevolezza data dal fatto di aver trovato un lavoro che, per come lo vivo io, è un lavoro ogni giorno diverso, ti permette di conoscere persone, ambiti lavorativi diversi, ti permette di usare la tua mente per esplorare nuove soluzioni, e nello specifico è un ambito della ricerca molto molto applicativo, quindi permette di lavorare su soluzioni scientifiche che verosimilmente in qualche anno trovano un'applicazione clinica. Quindi questa è stata l'ulteriore conferma del fatto che mi trovo bene nell'ambito della ricerca dei biomateriali dell'ingegneria tissutale.
16: Entriamo ora nel vivo del suo progetto, ovvero l'ingegneria tessutale. Può spiegarci cos'è nello specifico?
17: L'ingegneria tessutale è un ambito della ricerca che si occupa di trovare soluzioni innovative per andare a sostituire o, come dire, riparare un tessuto o un organo danneggiato, facendo in modo che la funzionalità dello stesso venga correttamente ripristinata. Quindi è una scienza, come accennavo prima, molto ampia, multidisciplinare, che vede collaborare strettamente ingegneri. L'ingegneria biomedica in questo, negli ultimi anni, ha preso uno spazio decisamente importante, biologi, biotecnologi che portano le loro conoscenze per poter convalidare i nuovi materiali, per poter testare questi materiali innovativi come utili per essere utilizzati nella rigenerazione dei tessuti. Questo significa che non solo non devono dare reazioni avverse una volta applicati all'interno del corpo umano, ma è arrivati a soluzioni che sono favorevoli alla rigenerazione e che quindi hanno un ruolo attivo in questa. Anzi, mi spingo ancora un pochettino più in là, nel senso che non solo sono materiali bioattivi, ma addirittura le tecniche più moderne permettono di guidare questa rigenerazione seguendo, diciamo, le regole più naturali possibile, quindi andando a seguire quelli che sono i processi riparativi che il corpo stesso utilizza, per esempio, banalmente, quando guarisce una ferita, ecco.
16: Potremmo quindi iniziare a parlare di cuori di plastica come quelli che si stampano con le stampanti 3D?
17: Allora, la stampa 3D è una tecnologia che negli ultimi anni ha certamente preso una fetta importante di questa, del mondo del biomateriale, dell'ingegneria tessutale, e ha preso così piede anche perché attraverso così la divulgazione è un concetto molto semplice da interpretare. Sappiamo che le stampanti moderne possono stampare in maniera tridimensionale, quindi traslare questa conoscenza a stampare un organo sembra essere un passo semplice. Al di là del fascino di questa tecnologia, che è in dubbio, e delle potenzialità che sono in dubbio di questa tecnologia, è altrettanto vero che la complessità dei tessuti e degli organi del corpo umano allo stato attuale non è possibile riprodurla con una semplice stampa. Quindi, se da un lato tutta la ricerca nell'ambito rigenerativo sta spingendo con l'utilizzo delle stampanti 3D, ma anche attraverso approcci di diverso tipo, nello specifico la stampante 3D dovrà seguire un percorso che vedrà non soltanto la capacità di riprodurre la morfologia, quindi l'aspetto, insomma, macroscopico di un organo, ma anche la funzionalità, cosa meno ovvia, perché per esempio bisogna mettere insieme diversi tipi cellulari, bisogna permettere a queste cellule di esprimere correttamente la loro funzionalità, e bisogna che tutte le componenti tessutali e cellulari di un organo collaborino esattamente come un organo nativo è capace di fare. Quindi certamente stampare un cuore, diciamo così, di plastica è qualcosa che affascina dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della ricerca, è certamente un percorso che si sta seguendo, non parliamo di plastica in questo caso, ma comunque di materiali innovativi, ma c'è ancora un percorso da seguire prima di poter realizzare un organo stampato artificialmente. Questo non significa che non si potrà fare, questo significa che la ricerca sta lavorando in questa direzione.
15: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un ringraziamento alla professoressa Boccafoschi per aver parlato del suo tema di ricerca e per aver raccontato la sua esperienza. E un ringraziamento alla nostra Laura Calicchia per aver realizzato l'intervista. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
18: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
18: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: Réfléchissez un instant aux lieux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages. Souvent, ce ne sont pas seulement les musées ou les théâtres qui restent en mémoire, mais la musique entendue au détour d'une rue, un festival découvert par hasard ou l'ambiance particulière qui règne sur une place. Partout en Europe, la culture joue un rôle essentiel dans l'identité des villes et des régions. Les festivals de rue, les concerts locaux et les projets artistiques participatifs sont autant de contextes qui rassemblent et aident les villes à se développer. C'est précisément cette idée qui est au cœur de l'une des initiatives culturelles les plus emblématiques de l'Union européenne, les capitales européennes de la culture. Le programme a été lancé en 1985 par Mélina Mercouri, qui était alors ministre grecque de la culture, et son homologue français, Jack Lang. Leur idée était simple, mais ambitieuse. La culture pour rapprocher les Européens. La toute première capitale européenne de la culture a été Athènes en 1985. Depuis, plus de 70 villes à travers l'Europe ont reçu ce titre, comme Paris, Marseille, Lille, Bruxelles ou Anvers, pour n'en citer que quelques-unes.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
16: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen, København i 1996 og Aarhus i 2017.

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusive kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercouri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som f.eks. byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident, Sergio Mattarella, anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby Gorica at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor, eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio di UMG Web Radio e insieme a me c'è Davide Boris di Radio 6023.
4: Quest'oggi andiamo alla scoperta delle opportunità teatrali che ci sono sui nostri territori e partendo dal Piemonte orientale, nella città di Novara si trovano due importanti teatri, il Teatro Coccia e il Teatro Farraggiana.
3: Il Teatro Coccia è situato nel centro della città, a fianco del Duomo e a due passi dell'Arengo del Broletto. È il teatro più antico della città e ogni anno offre alla popolazione diverse tipologie di spettacoli, dalla prosa teatrale alla lirica e all'opera, che da qualche anno viene proposta in orario di aperitivo con gli operitivi. Inoltre, il Teatro Coccia punta fortemente sul genere jazz, con diversi eventi mattutini e in orario aperitivo, per intrattenere al meglio tutta la popolazione novarese.
4: Il Teatro Farraggiana si trova a due passi dalla stazione e offre alla popolazione non soltanto una stagione di prosa teatrale di alto livello, ma anche la possibilità di accedere alle sale cinematografiche per godersi tutti i film d'autore che escono di settimana in settimana al cinema.
3: Se ci spostiamo nella città di Vercelli, invece, troviamo il Teatro Civico, che si trova non distante dalla sede del Rettorato del Piemonte Orientale. Ogni anno al Teatro Civico viene ospitato l'importantissimo Viotti Festival, rassegna musicale internazionale che coinvolge ogni anno artisti, soprattutto di giovanissima età, da tutto il mondo.
4: Per chi volesse fare teatro, inoltre, ci sono due grandi opportunità nella città di Vercelli. Per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici c'è la possibilità di iscriversi al TILLIT, il Teatro in Lingua, Lingua in Teatro, un laboratorio grazie al quale fare teatro in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ogni anno i partecipanti al laboratorio, che offre crediti universitari, si esibiscono proprio al Civico di Vercelli.
3: Mentre tra le compagnie che animano la città c'è la Compagnia degli Anacoleti, presso l'omonima officina teatrale, con una validissima scuola teatrale a disposizione per chi volesse imparare tutti i trucchi del mestiere.
4: E per concludere, la città di Alessandria è animata dall'attività di due teatri, il Teatro Alessandrino, nel centro della città, e il Teatro Ambra, situato a due passi dalla stazione all'inizio del quartiere Pista.
3: Il Teatro Coccia di Novara punta fortemente sulla partecipazione degli studenti agli spettacoli, con diversi sconti che vengono comunicati tramite la funzione URP dell'Università del Piemonte Orientale.
4: A Catanzaro, invece, grazie al patrocinio dell'università, è possibile per gli studenti assistere a tutti gli eventi del cartellone del Festival d'autunno, con un prezzo di biglietto fissato a soli 5 euro. Altri sconti e convenzioni sono in discussione tra le nostre università e i teatri delle nostre città, quindi mi raccomando, continua a seguire tutti i canali ufficiali per essere sempre aggiornato su quelli che sono gli sconti per poterti godere al meglio tutte le prossime stagioni teatrali.
3: Essere o non essere, anzi, teatro o non teatro, questo è il vero problema. Chi l'ha detto, infatti, che gli studenti universitari di Catanzaro non possono andare a teatro o seguire un corso di recitazione? In fondo, siamo nella terra colonizzata dagli antichi greci, gli inventori del teatro con la T maiuscola.
4: Di recente Catanzaro è stata animata dalle iniziative di Calabria Showcase e di Primavera dei Teatri, storica rassegna per la prima volta presentata in città, che hanno portato performance, installazioni e masterclass dal respiro internazionale ma anche locale.
3: Per fortuna la città presenta diverse opportunità dal punto di vista degli spettacoli teatrali durante tutto l'anno. Vediamole insieme. il cinema-teatro comunale, il cosiddetto centro del centro storico, come ormai si preferisce definirlo, propone sia la propria stagione teatrale e, da qualche anno, anche quella dell'associazione lametina Ama Calabria. Questa collaborazione ha portato nel capoluogo un'offerta articolata e diversificata di rappresentazioni, dalla tradizione al teatro contemporaneo, inclusi concerti, musical e balletti.
4: Lo storico teatro Politeama Mario Foglietti invece offre una delle proposte più complete, spaziando dalla prosa all'opera lirica. Il tutto all'interno della suggestiva sede realizzata dall'architetto Paolo Portoghesi. Se ancora non ti abbiamo convinto ad andare a teatro perché non hai sentito le farfalle nello stomaco, prova il TIP, Teatro di Lamezia Terme, e la sua rassegna Ricrii, dal dialetto ricriarsi, ovvero divertirsi. Una rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale, una proposta mai banale e a volte scomoda, che spesso si scontra con un territorio complesso.
3: Non scoraggiarti però, il teatro non è fatto solo di tragedie o di lunghi monologhi, a teatro si va anche per ridere. Riprenderà infatti a dicembre, in una location ancora top secret, la stagione di stand-up comedy fortemente voluta dai ragazzi dell'associazione di Catanzaro ZTL, zona transitoriamente libera.
4: E se sei arrivato fin qui e non vedi l'ora di vestire i panni dell'Edipo Re, o se sei in cerca d'autore, a Catanzaro hai la possibilità di frequentare un corso di recitazione su misura per te. Ci sono compagnie teatrali che spaziano dal teatro greco classico fino al metodo Stanislavski, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Come dice Edoardo De Filippo nella sua ultima commedia, gli esami non finiscono mai. Ma con l'augurio che voi possiate superarli sempre, vi diciamo arrivederci da Davide Boris di Radio 6023
3: e da Francio di UMG Web Radio.
4: Un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
5: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Merkuriovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuly za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella režiséra Michalisa Kakojanisa získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Nore pleite rachtiert an entisch, is gnach am nach amore, un cor vastus talvirte, bo sheden entisch, nu coentut last an orop, ach los, ach, bien tonacher eg fervor glehen a horpe, heil dine, a garrach aus a region an entisch, shide priv chaspor chuste re orpuch na region, chan lasna garracha agus region an entisch, a chosent.

0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Weil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Weil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Weil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
3: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
2: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Weila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoine radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
3: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rane Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
2: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
3: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Weil."
2: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Weil metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
3: "Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija."
2: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
3: Europa nosi nadu u napredak.
2: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog Europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
3: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
2: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije Ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 2
6: e 6 minuti.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Metto l'ansia nel vocabolario, gremo lemon e mi alleno ancora a Super Mario. Non vi saluto e non perché non vedo da lontano, puoi farmi 700 squili, tanto non richiamo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Io do CTA, mic check, Tommaso alias Piotta ascolta 6023, bombo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il kummerċ transatlantiku tal-iskjavi jirrappreżenta kapitolu mudlam u tawġieħ fl-istorja tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Ewropa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
1: F'dan il-podcast qed nonoraw il-
2: Tre ċitta, una sola voce.
3: 6023
4: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
5: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici Diallo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023
11: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă, cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă, cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la patru vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni, iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da 30 lode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta delle storie di quegli studenti universitari che vivono una vita cosiddetta da pendolare. Essere pendolari, lo dice la parola stessa, è una condizione oscillatoria. Non sei né della città in cui vivi né di quella in cui studi, un limbo dal quale si esce solo con la laurea. Ma sentiamolo dalla viva voce dei nostri protagonisti. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei, cosa studi e dove?
15: Mi chiamo Gianluca Paonessa e studio scienze infermieristiche all'UMG.
16: Ciao, io mi chiamo Sara e studio chimica e tecnologia farmaceutica e sono al secondo anno.
14: Dove abiti e quanto è distante dalla tua università?
17: Abito in provincia di Catanzaro ed è distante circa una ventina di chilometri.
16: Io abito a Saronno, che praticamente dista 60 chilometri da Novara.
14: piace fare il pendolare o lo trovi pesante e insopportabile?
17: Allora, da pendolare dico che è un'esperienza da fare perché ti porta anche a nuove conoscenze nei mezzi pubblici, quindi anche hai uno scambio, però no, non mi piace per svariate ragioni. Per arrivare in università ci impiego circa 90 minuti per via dei treni, quindi anche fare coincidere gli orari, perché appunto da questo piccolo paesino che sta in provincia di Catanzaro come mezzo abbiamo il treno. Poi per frequentare le lezioni prendo l'AMAC e mi porto in università, invece a tirocinio arrivo con il treno.
16: Non mi piace per nulla fare la vita del pendolare, non dico che è insopportabile, ma è particolarmente pesante perché ad esempio io abito a una sessantina di chilometri, ho il treno che fa tutte le fermate, quindi ci impiego un'ora praticamente ad arrivare. E altre problematiche che si riscontrano, poi vabbè, devi sempre andare a piedi fino alla sede, non puoi vivere proprio appieno l'università perché magari ci sono delle iniziative ma anche delle offerte proprio da parte del lupo che però prendono orari che magari non hai il treno per tornare o magari devi partire veramente tanto tanto presto, hai degli stacchi orari troppo lunghi, quindi magari tra un'attività e l'altra ci sono 5-6 ore di buco, quindi non è molto vivibile, insomma, soprattutto se abiti particolarmente lontano o se il mio treno ci piega veramente tanto comunque ad arrivare.
14: Quanto è stressante per la frequenza delle lezioni fare il pendolare?
17: Allora, in questo periodo di Covid non è stressante, anzi è abbastanza soft, diciamo, perché alla fine la frequenza è minima, parliamo di 2 settimane circa. Però ovviamente se dovessi frequentare assiduamente sarebbe pesante, sì.
16: La vita da pendolare è veramente stressante, più che altro, alcuni esempi mi vengono in mente. Molto spesso ho dei professori che decidono di saltare la pausa e finire prima, ma non dicono a che orario finiscono, di conseguenza magari finiscono 2 minuti o 10 minuti prima che il mio treno parta e quindi io mi ritrovo a dover fare un'ora in più a Novara di vuoto, perché loro hanno deciso così. Alcuni che dal nulla mandano una mail, annullano la lezione 10 minuti prima che inizia, quindi io ero già ho preso il treno, ero già arrivata a Novara, mi sono fatto un viaggio per nulla e ho passato una giornata in treno. Questo mi è capitato tipo settimana scorsa, che ho passato tipo 3 ore di treno praticamente per niente. Quindi di problemi ce ne sono tantissimi, anche i ritardi dei treni, oppure ogni tanto succede che mettono qualche sciopero, io non lo leggo. Una volta mi è capitato un esame di fisica e praticamente c'era sciopero e non sono potuta arrivare in università e ho dovuto mandare una mail, fare l'esame dopo, un disastro.
14: Ce la fai a coniugare lo studio individuale e anche goderti la vita universitaria con la tua vita da pendolare?
17: Allora, non sempre riesco a far coincidere la mia vita privata a quella da pendolare, perché essendo un pendolare appunto non hai molto tempo a disposizione, oppure quando arrivi a casa sei stanco, quindi la tua vita privata diminuisce.
16: Sì, è possibile coniugare la propria vita universitaria allo studio, però è molto più pesante. Ad esempio, io mi sveglio alle 6, perché adesso hanno messo le lezioni alle 8:30 anziché alle 9:15. E quindi sei molto stanco quando torni, cioè comunque quando abiti lontano, studiare tutto, dopo che ti svegli così presto, magari dopo sei un po' cotto, sei pure il pomeriggio, studiare la sera, magari allenarsi, fare altre cose, è complicato, più che altro perché sei stanco. Magari finché sono attività manuali o uscire è un conto, però quando si ritratta di mettersi sui libri dopo che sei fuori dalle 6 è un po' difficile, ecco.
14: E queste erano le nostre storie di pendolari. Le vostre quali sono? Scrivetele sui nostri social. Per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima.
12: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
18: Quindi di cosa vi occupate?
13: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
18: Vi occupate anche poi dell'adozione?
13: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
18: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
13: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
18: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
13: No, Instagram e Facebook.
18: Come si chiamano?
13: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
19: Práve teraz visí v našich skriniach aspoň jedno tričko s príbehom, ktorý by sme asi nikdy nechceli počuť. Ruky, ktoré Daníku z odevu vyrobili, pravdepodobne patrili niekomu, kto robí zálmužnu, je prepracovaný a komu sa odopierajú základné práva. Na vypestovanie bavlny potrebnej na výrobu takého trička bolo treba pôdu, chemikálie, energie a približne 2700 litrov vody. A to hovoríme o kuse oblečenia, ktorý si možno oblečieme len párkrát. Je však dobre pokúsiť sa porozumieť príbehu, ktorý sa za týmto obyčajným tričkom skrýva. Uvedomenie si súvislosti je totiž prvým krokom k zodpovednejším rozhodnutiam. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako Európska únia bojuje proti negatívnym dôsledkom rýchlej módy. Prečo je rýchla móda čoraz populárnejšia? Ak tomu chceme porozumieť, musíme sa najprv pozrieť sami na seba a na naše spotrebiteľské návyky. Nakupovanie môže byť príjemným zážitkom. Štúdie vykonané na univerzitách Stanford, Massachusetts Institute of Technology a Carnegie Mellon dokonca preukázali, že keď vidíme kus odevu, ktorý sa nám naozaj páči, náš mozog začne uvoľňovať dopamín, chemickú látku spojenú s potešením a odmenou. A ak je daný kúsok aj lacný, tento pocit je ešte silnejší. Práve na tejto emocionálnej reakcii postavili značky rýchlej módy svoje obchodné modely. Používajú ho napríklad online platformy ako Shein a Temu, ako aj mnohí známi výrobcovia odevov. Vyrábajú obrovské množstvá módneho oblečenia za veľmi nízke ceny a rýchlo ich uvádzajú na trh. A trendy sa neustále menia. Každý deň sa v obchodoch objavujú nové ky. Odkaz je jasný. Kúpiť, párkrát použiť a ísť ďalej. V Európe 4 až 9% všetkých predaných textilných výrobkov skončí v koši skôr, než si ich vôbec niekto oblečie. Presne takto funguje rýchla móda. V Európskej únii si priemerný občan každý rok kúpi 19 kg oblečenia a približne 12 kg z neho vyhodí. Oblečenia v našich skriniach pribúda a veľmi rýchlo ho nahrádzajú ďalšie lacné kúsky. A aj keď cena na vysačke je nízka, skutočné náklady pre životné prostredie aj pre ľudí, ktorí toto oblečenie vyrábajú, sú vysoké. podľa Európskej environmentálnej agentúry patrí textilný priemysel medzi odvetvia s najškodlivejším vplyvom na životné prostredie. Po potravinách a bývaní je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov vody a pôdy. Pestovanie bavlny, z ktorej sa vyrábajú látky ako džínsovina, si vyžaduje obrovské množstvá vody a rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy. Pesticídy používané pri pestovaní bavlny zas ohrozujú zdravie poľnohospodárov aj ľudí žijúcich v okolí. Nepriaznivý vplyv má aj výroba oblečenia. Textilný priemysel je zodpovedný za približne 20% celosvetového znečistenia čistej vody, najmä kvôli vypúšťaniu chemikálií.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
21: E cosa fate?
20: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
21: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
20: Associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
22: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
20: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
23: Am 24. Februar 2022 marschierte Russland völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine ein. Seitdem steht die Europäische Union dem Land fest zur Seite und leistet ihm umfangreiche humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe. Die EU hat den Angriffskrieg Russlands immer wieder verurteilt und sie verhängte Sanktionen gegen den Aggressor.
24: Slava Ukraine!
25: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
26: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
27: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
28: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, auf die Gegenmaßnahmen der EU und darauf, wie sie sich auf Russland auswirken.

0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani, metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Sei zero ventitré.
1: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: си. Председателят, в случая Роберта Мецола, оглавява също Председателския съвет на политическите групи и Бюрото на Европейския парламент, което включва 14-те заместник-председатели. Ако не сте запознати с функциите на тези органи, можете да чуете другите подкастове в нашата поредица, посветени на изясняването на европейския жаргон. Много важна част от работата на председателя се отнася до нейната или неговата роля като представител на Европейския парламент в международните отношения, както и с другите европейски институции. Това включва и редица официални пътувания по света. Освен това, председателят на парламента се обръща към Европейския съвет преди всяко негово заседание, изразява мнението на парламента по темите от дневния ред и ги разисква с държавните и правителствените ръководители. Председателят също подписва бюджета на Европейския съюз след гласуване в Европейския парламент. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решение със Съвета на министрите, председателят може да оглавява помирителния комитет на парламента и на съвета. Тя или той също подписва заедно с председателя на съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение. И накрая, председателят също получава и разглежда заявленията за патронаж. Предоставянето на патронаж е начин парламентът да подкрепи морално дадена кауза. Той се одобрява за ограничен брой събития всяка година и при определени условия. От всичко казано до тук вече е ясно, че председателството на Европейския парламент е ключова позиция в Европейския съюз с много отговорности. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Den 8. marts fejrer vi kvindernes internationale kampdag for at anerkende de resultater, som kvinderne har opnået og for at sætte fokus på kvinders rettigheder. Det er en anledning til at skabe opmærksomhed om blandt andet ligestilling, reproduktive rettigheder og bekæmpelse af vold mod og misbrug af kvinder. Ligestilling mellem kønnene har altid været en af EU's kerneværdier og et af dets centrale mål.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Denne episode handler om kvindernes internationale kampdag og EU's kamp for kvinders rettigheder.
1: Længe før EU, som vi kender det i dag, blev skabt, lagde de europæiske ledere fundamentet for ligestilling mellem kønnene. I 1957 underskrev de Rom-traktaten, hvor i de fastslog, at ligestilling mellem kønnene var en grundlæggende værdi for det europæiske fællesskab. Siden da har EU vedtaget flere love og henstillinger for at forbedre ligestillingen. Det har også udvekslet god praksis og ydet økonomisk støtte til fremme af ligestilling i medlemslandene. Den 28. juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen. Den er et vigtigt redskab til at udrydde kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet. Europaparlamentet har altid været meget aktivt i kampen for at opnå ligestilling mellem kønnene. I 1984, det vil sige i sin blot anden valgperiode, nedsatte parlamentet et permanent udvalg dedikeret til kvinders rettigheder. I 2000 offentliggjorde EU sit charter om grundlæggende rettigheder. I det står der, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder. For at forbedre situationen i alle EU-landene har parlamentet handlet på nogle specifikke områder. Lad os se nærmere på noget af det seneste, parlamentet har gjort på ligestillingsområdet. Først kigger vi på ligestilling på arbejdspladsen.
2: Tilbage i 1975 vedtog Rådet for de Europæiske Fællesskaber princippet om lige løn til mænd og kvinder. Og selvom det stadig ikke er fuldt gennemført, er der sket store fremskridt. I april 2022 støttede parlamentet et forslag fra kommissionen om et direktiv om løngennemsigtighed, der skal sikre, at virksomheder gør noget for at mindske de kønsbestemte lønforskelle og gøre det lettere for medarbejderne at sammenligne lønninger. I EU får kvinder i gennemsnit 13% mindre i løn end mænd for at udføre det samme arbejde. Parlamentet har også vedtaget nye regler for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen, fremme kvinders deltagelse i den digitale økonomi og håndtere den kønsbestemte digitale kløft. I 2019 godkendte EU nye regler om familie- og omsorgsorlov og mere fleksible arbejdsvilkår. Formålet var både at skabe et bedre incitament for fædre til at tage familierelateret orlov og at øge kvinders beskæftigelse. I juni 2022 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om et direktiv om ligestilling mellem kønnene i bestyrelserne for børsnoterede selskaber i EU. Lad os nu gå videre til at se på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.
1: For at beskytte kvinders seksuelle og reproduktive sundhed ønsker parlamentet universel adgang til sikker og lovlig abort, prævention af høj kvalitet og seksualundervisning i skolerne. I marts 2022 vedtog parlamentet en beslutning om EU's tredje kønshandlingsplan, der blandt andet har til formål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og sikre universel adgang til tjenester relateret til dette i EU-landene. Lad os til sidst se på, hvad der gøres for at forhindre vold.
2: I juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen om vold mod kvinder. Det skete 6 år efter undertegnelsen i 2017. Efter afstemningen sagde parlamentsmedlem og ordfører på området Arba Kokalari følgende.
3: This is a historic vote. After 10 years.
1: Dette er en historisk afstemning. Efter 10 år gør Europaparlamentet nu noget for kvinders sikkerhed og frihed. Dette er en afstemning for alle de millioner af kvinder, der lever med vold og som lever i usikkerhed og frygt. Med den siger vi, at Europa har nultolerance over for vold mod kvinder, og at Europa ikke vil lade sig påvirke af russiske desinformationskampagner eller anti-europæiske værdier.
2: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen betyder, at de 5 resterende EU-lande, der har undertegnet, men endnu ikke ratificeret konventionen, skal gennemføre og overholde den. Disse 5 lande er Bulgarien, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Konventionen trådte i kraft den 1. oktober 2023.
1: Vold mod kvinder og piger er en af de mest almindelige menneskerettighedskrænkelser i verden, og EU-landene udgør ingen undtagelse. I EU har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold. Hver anden kvinde har været udsat for seksuel chikane, og hver 20. kvinde er blevet voldtaget. Udover de allerede nævnte ting, følger Europaparlamentet også nøje situationen for kvinder uden for EU, for eksempel i Afghanistan og Iran. Her fratages kvinder deres grundlæggende menneskerettigheder og lever med en konstant trussel om vold. Parlamentsmedlemmerne har desuden opfordret til, at praksisen for omskæring af kvinder afskaffes helt. Selvom det er næsten 70 år siden, at Rom-traktaten blev underskrevet, er vi stadig langt fra at opnå ligestilling mellem kønnene. Men EU arbejder meget hårdt på at gøre den til en realitet.
2: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è 3 città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
6: Oh, quel 3 città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, 3 città, una sola voce.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
13: E poi cosa fate?
12: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
13: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
12: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film 2025. De winnaar van Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film 2025 is Flow. De vier andere finalisten waren Animal, Daumei, Intercepted en Julie Zwijgt.
16: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintsil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.
15: Flow ging in première in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Bij de 97e Academy Awards won de film de prijs voor Best Animatiefilm. Flow won ook de Golden Globe Award voor Best Animatiefilm. De vijf films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
16: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
17: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
18: Promosso!
19: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
20: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro, ad occuparsene, dal 2015, è la Fondazione Università Magna Grecia, istituita nel gennaio 2011 con la missione di attuare azioni di supporto per l'attività didattica e scientifica del nostro Ateneo e di porsi come interfaccia tra Ateneo e territorio.
19: Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di diritto allo studio? Con questa definizione si intende quell'insieme di prestazioni rivolte agli studenti, soprattutto i meno abbienti, per far sì che tutti possano avere pari opportunità. Il diritto allo studio universitario promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti, presso l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, coreutica e musicale, anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
20: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente, Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
19: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
20: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
19: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione inoltre promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
20: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
0: Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
20: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
19: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
20: L'Ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
19: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'Ente del diritto allo studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
20: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
19: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'EDISU sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara Alessandria, e per i ristoranti convenzionati nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
20: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
19: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
21: Trata Adenauer je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. Ob poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti e sono in compagnia di Francesca Sarasso.
3: Che
2: ciao.
3: Bello essere qui, grazie mille per l'invito.
2: Oggi parliamo del tuo secondo singolo che è Leggimi la mano. Di cosa parla questo brano?
3: Leggimi la mano è nato in un momento di grande incertezza mia. Pensavo al futuro, al domani e non sapevo esattamente dove collocarmi. Credo sia un brano nel quale soprattutto i giovani si possano riconoscere, perché stiamo vivendo in un periodo storico molto precario. Però ho provato a raccontare questo, ma con una cosa che mi contraddistingue, credo contraddistingue molto la mia scrittura, che è l'ironia. Quindi ho provato a raccontare la mia paura rispetto al futuro, però con un sorriso.
2: E tu cosa ti aspetti da questo futuro e dal tuo domani?
3: Io mi aspetto delle cose meravigliose, speriamo che arrivino, insomma si lavora sempre, io lavoro tantissimo per la musica, scrivo tanto, cerco di muovermi su più fronti per realizzare questo sogno, si spera che a tempo debito arrivi tutto e si incrociano le dita.
2: A tal proposito ti chiedo, qual è il tuo percorso musicale, quali sono le tue influenze musicali?
3: Allora, il mio percorso musicale nasce già un po' di anni fa, nel senso che ho iniziato a studiare pianoforte da bambina, poi durante l'adolescenza mi sono avvicinata al canto, ho iniziato a studiare canto, che ero abbastanza scettica quando avevo iniziato perché credevo che il canto tra l'altro fosse proprio solo una questione di talento puro, cioè in realtà c'è un lavoro non indifferente rispetto all'uso della gola e questo mi ha cambiata molto. Poi ho iniziato a suonare in giro, in piccoli locali, piccoli club, ho iniziato a scrivere sempre durante l'adolescenza, 15-16 anni, e recentemente, insomma, comunque la cosa più recente che ho fatto dal punto di vista live è stato partecipare a Musicultura, che è un festival che mi ha aiutata tantissimo a crescere. Con il mio primo singolo, Non ci incontriamo mai, e mi ha dato l'opportunità di suonare un po' in tutta Italia, nei teatri pazzeschi, e poi anche all'Arena Sferisterio, c'erano 3.000 persone, quindi insomma tremavano le gambe da morire.
2: Un'emozione forte.
3: Forte, sì. Poi c'era anche il buon Frizzi, che ricordo con affetto, pur avendolo conosciuto solo per una settimana, con il quale ho vissuto anche la mia prima esperienza televisiva, perché la fine del festival, la finalissima, è andata in diretta su Rai 1.
2: Oltre a scrivere per te stessa, scrivi anche per gli altri, giusto?
3: Sì, soprattutto in questo periodo, tra l'altro, sto scrivendo molto, pensando ad altri artisti. Al momento i brani che, come si dice un po' nel gergo tecnico, piazzato, sono stati destinati a delle band emergenti, a dei cantanti insomma più o meno del mio stesso calibro, però anche lì si spera sempre di far meglio, di riuscire, sarei felicissima di dare un mio brano a qualcuno di grande e importante.
2: Te lo auguro senz'altro.
3: Grazie.
2: Qual è il tuo genere? Verso quale genere pensi di essere orientata?
3: Ma io sono assolutamente pop. mi piacciono le sonorità del pop e amo il pop perché dire pop vuol dire tutto e non vuol dire niente, è così ricco di contaminazioni che in realtà non è etichettabile così facilmente. Il pop forse è semplicemente il genere che arriva più facilmente alle persone.
2: Tu sei di Vercelli, a tal proposito ti chiedo, cosa offre la città di Vercelli a voi artisti?
3: Io partirei dicendo che potrebbe fare di più, nel senso che è sempre un bene guardare le cose con una prospettiva di miglioramento. Non ci sono, dal mio punto di vista, grandi occasioni per potersi esprimere a Vercelli. Sarebbe necessario magari qualche festival, qualche occasione in più per dare spazio ai giovani, e anche qualche club in più. Ci sono dei locali più che altro che magari fanno suonare, però sempre un po' a delle situazioni che hanno già ragione di esistere, esistono già da molto tempo, sono costruite, strutturate, però bisogna dare spazio anche a chi sta nascendo.
2: Esatto, proprio ai giovani emergenti, aiutare loro.
3: Esatto.
2: Che sono agli inizi. Bene, Francesca, quali sono i progetti futuri che hai in programma?
3: Allora, in questo momento sto scrivendo tantissimo, devo dire che sono proprio un fiume in piena, e quindi innanzitutto direi che voglio veramente creare un repertorio molto vasto da presentare al pubblico, diciamo così. Sto scrivendo tantissimo anche per altri, spero che... Ho tanti progetti in questo momento di cui però non parlo, anche un po' per scaramanzia. Spero che qualcosa vada in porto. Spero anche di pubblicare presto un nuovo singolo.
2: Ecco, infatti proprio quello stavo per chiederti, quindi stai comunque lavorando anche a un nuovo singolo?
3: Sì, sempre. Ma adesso devo decidere, devo capire un attimo con il mio team, ecco, che direzione prendere, qual è il brano giusto da pubblicare.
2: Pensi anche poi di arrivare a raccogliere più pezzi in un disco? Hai in mente di...
3: Sì, assolutamente. Cioè, un disco è indispensabile. Anche se mi rendo conto che in una situazione emergente, quale può essere la mia, quale è la mia, non so quanto sia conveniente buttare subito fuori un album. Credo che a livello proprio di marketing, mi viene da dire, per cercare una crescita maggiore, di far ascoltare a quante più persone il proprio lavoro, sia meglio forse buttare fuori pillola dopo pillola, perché un disco, quando non si ha magari una spinta fortissima dietro, c'è il rischio che si disperda, che non venga ascoltato del tutto come potrebbe essere ascoltato.
2: Perfetto, allora noi aspetteremo il tuo prossimo singolo e, quando sarà il momento, anche il tuo futuro album. Dove ti possiamo trovare? Quali sono i tuoi contatti?
3: Allora, su Instagram mi potete trovare a francesca.sarasso, su Facebook sono Francesca Sarasso, ho anche Twitter, credo sia Francesca, però non ho mai usato, mai pubblicato niente, quindi questo ve lo sconsiglio, però insomma.
2: E i tuoi singoli invece si trovano su YouTube?
3: Su YouTube, sì, scusami, tra l'altro mi sono dimenticata il canale YouTube, sempre Francesca Sarasso. Non ho grande fantasia nel chiamare i miei canali, però mi sembra il modo più semplice per raggiungermi.
2: Ok, allora, in chiusura di intervista io voglio chiederti di lanciare il tuo pezzo, il tuo singolo.
3: Allora, quello che ascolterete adesso è il mio ultimo singolo, si chiama Leggimi la mano, e insomma, se avete anche voi paura del futuro, penso che questo sia il pezzo giusto per voi. Leggimi la mano.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
2: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Kevin Payne, che ci presenta il suo nuovo singolo New York City featuring Gue Pequeño. Ciao Kevin.
3: Ciao, come va?
2: Bene, bene, tu?
3: Tutto bene, grazie.
2: Allora Kevin, sei da poco uscito appunto con questo singolo, ci vuoi parlare un po' del pezzo in generale?
3: Sì, esatto, sono uscito da poco con questo singolo, molto molto estivo per chi l'ha sentito. È uscito proprio da un paio di giorni, quindi è bello fresco. Diciamo che parla di una storia, diciamo, vissuta, tra virgolette. Quindi appunto vissuta a New York, in un locale di New York. E c'è appunto questa ragazza un po' particolare, diciamo, che racconta un po' di lei.
2: Beh, allora, questo singolo in effetti è molto estivo perché ci possiamo sentire dentro un po' di influenze di un po' di generi, diciamo, no? Abbiamo un po' di pop, un po' di reggaeton, un po' di pop.
3: Esatto.
2: Sono tutte tue influenze? Cioè, quali sono queste tue influenze? Hai anche altre cose che ti influenzano? Quali sono un po' gli artisti di questi tre generi o in generale anche che ti ispirano, insomma?
3: Ma, vabbè, allora, io mi ispiro sostanzialmente a quelli un po' più stranieri, che sennò possono essere, non so, Chris Brown, Justin Bieber, Shawn Mendes, un po' sulla parte straniera. Però appunto questa musica fresh, un po' reggaeton, un po' pop, mi è piaciuto, quindi diciamo che mi piace trasformarla, tra virgolette, riportarla in italiano e far divertire la gente, dai.
2: Penso che la gente si divertirà parecchio quest'estate con il tuo nuovo singolo New York City. E però tu hai un percorso di studio un po' particolare, cioè hai studiato qualcosa che un po', possiamo dire, che esula, no? da questo genere di musica.
3: Sì, ho fatto, vabbè, intanto ho iniziato quando ero piccolo, quindi ho studiato chitarra, pianoforte, oltre al canto chiaramente. Poi ho fatto appunto da poco jazz musical, questo corso jazz musical, anche un po' per completare, diciamo, quello che è un po' il mio percorso. Quindi unendo, diciamo, la musica al canto, al ballo, ed essere un po' più completo come artista.
2: Certo, beh, giustamente, insomma, è bello sentire che c'è ancora qualcuno che vuole essere un artista completo. Beh, quindi, insomma, tu adesso hai questo singolo, anticipa un album, anticipa un EP?
3: No, diciamo che anticipa l'inizio di un lungo viaggio, cioè... ho riniziato da poco a fare musica perché mi ero fermato un po'. Ho ricominciato da 2-3 mesi molto molto forte a scrivere pezzi e fare musica. Quindi diciamo che l'inizio è di nuovo di un percorso molto lungo che spero non finisca mai.
2: Certo, beh, te lo auguriamo assolutamente. Per ora quindi ancora, diciamo che la parte, diciamo, del live non è ancora... diciamo che non è ancora live in programma, insomma.
3: Ma io quest'estate penso che farò qualche live, ma non troppi, perché voglio preparare appunto un album, chiaramente. Sto preparando l'album che penso uscirà a ottobre-novembre, e quindi voglio lavorarci molto su e poi uscire con il mio album e tutti i live.
2: Giustamente, ci si concentra prima sull'avere un po' di pezzi e poi sul live. E dove possono trovarti i nostri ascoltatori sul web?
3: Allora, possono trovarmi su Instagram cercando Kevin Payne Official, e poi soprattutto su Spotify, YouTube, Kevin Payne, perché c'è anche su Spotify. Adesso chiaramente c'è solo su Spotify, il 10 giugno uscirà il video, quindi stay tuned. Come si dice.
2: Assolutamente, rimarremo collegati anche noi di Radio 6023. Allora Kevin, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
3: Ok, intanto ringrazio anche voi, grazie dell'ospitalità, e nulla, allora New York City, Kevin Payne, Pete Guerrero.
2: Grazie Kevin.

0: Vi sentite soli la mattina in università, i vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
4: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Francesco Flammia, chitarra acustica e cori de La Chance su Marte. Ciao Francesco.
5: Ciao a tutti, piacere.
4: Piacere nostro. Francesco, siete da poco usciti con un album che si chiama appunto Come ci viene, da cui è stato tratto un omonimo singolo. Ci vuoi parlare un po' di questo singolo?
5: Sì, allora, questo singolo è nato nel 2016 presso la nostra etichetta Ferrara, dove siamo andati a registrare appunto alcuni brani, i primi tre. E questo singolo parla appunto di una rivincita di un uomo che è annoiato e svuotato dalla vita, che però riesce comunque a trovare speranza anche nelle piccole cose e fare le cose come ci viene, cioè quindi come vengono, apprezzando qualsiasi cosa. Come dice la canzone, anche lui parla che si può cambiare il mondo anche senza urlare. Infatti certe volte la potenza di un sorriso, ad esempio, come nel video, inaspettato, può far risorgere, può far rinascere la speranza in un uomo. Insomma, questa canzone parla di tante cose alla fine.
4: Certo.
5: Più che altro di speranza e della possibilità di fare le cose come ci vengono, cioè non nel miglior modo possibile, ma di cercare di farle sempre con la speranza che possano realizzarsi.
4: Questo brano è appunto la title track del vostro album. C'è un filo conduttore nell'album, cioè possiamo dire che è il manifesto del vostro album? Cioè è di questo che parla
5: sì,
4: il vostro
5: sì,
4: album?
5: Sì, questa diciamo che è la nostra canzone preferita, cioè nel senso la nostra canzone che ci rappresenta di più. Abbiamo deciso appunto di dare il titolo all'album che è tratto da questa canzone perché appunto pensiamo che sì, ci rappresenta un po' a tutti, parla di tanti temi, parla di noi, di alcune storie di alcuni della nostra band, quindi pensiamo che sia un buon brano per presentare il nostro album. Come vi ricordo, l'abbiamo composto insieme al nostro produttore Michele Guberti a Ferrara e insieme a Massimiliano Lambertini, e loro ci hanno aiutato molto nella realizzazione dell'album, indirizzarci nella diretta via, nella composizione dei brani in italiano, di trovare il nostro nuovo suono, perché come vi ricordo prima noi facevamo inediti in inglese e delle cover dei Beatles. Poi ad un tratto abbiamo deciso di impegnarci nel trovare qualcosa di più nostro. Prima già lo facevamo con degli inediti in inglese, però abbiamo pensato che l'italiano, che è la nostra lingua, avrebbe comunque evidenziato di più il nostro talento, e loro ci hanno aiutato molto in questo.
4: hai appena nominato i Beatles, quindi immagino che i Beatles siano una tra le vostre influenze maggiori. E quali sono però le altre vostre influenze? Insomma, cosa vi ispira?
5: Diciamo che noi ci ispiriamo come sonorità alle grandi, le grandi band internazionali come Imagine Dragons, One Republic, Coldplay, Arctic Monkeys. Però per quanto riguarda i brani, specialmente per quanto riguarda me, il batterista, il cantante, ci prendiamo spunto molto dai nuovi cantanti italiani che provengono dalla scena italiana indie, diciamo, dallo stesso Motta, che abbiamo conosciuto anche 2 anni fa, lo stesso Calcutta, ce ne sono molti adesso, diciamo, che ci ispirano. Però diciamo che prendiamo spunto da diverse parti, quindi vediamo, ognuno di noi ha stili diversi, ognuno di noi ha influenze diverse. Per questo siamo una band abbastanza unita e comunque riesce a organizzare tutto al meglio.
4: E beh, è anche molto interessante appunto vedere tante influenze diverse che coesistono in un gruppo e che poi portano alla composizione di cose comunque molto originali e molto personali. Voi quindi siete usciti da poco con un album che ricordiamo si intitola Come ci viene. Avete già qualcosa? Come, scusa?
5: È uscito il 18 maggio, sì.
4: Esatto, il 18 maggio. Vabbè, quindi non penso che, o forse sì, non so, se diteci voi se avete già in programma, magari ci state già scrivendo già

0: stiamo aspettando il responso dalla nostra etichetta, che probabilmente ci proporrà altre date live per proporre il nostro album quest'estate. Poi probabilmente avremo una data per agosto, altre date anche in acustico, in dei locali qua in Ancona. Quindi adesso stiamo preparando, diciamo, il tour, vediamo le date e vediamo come organizzarci.
1: Io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni. In chiusura ti faccio intanto ricordare i vostri contatti, dove possono trovarvi i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci trovate comunque su tutte le piattaforme social, da Facebook, abbiamo la pagina Facebook con il nome La Chance to Marte, abbiamo la pagina Instagram, sempre La Chance to Marte, siamo su Spotify, su SoundCloud, su Deezer, iTunes, quindi potete trovarci dove volete, insomma.
1: Esatto, non hanno scuse per non venirvi a cercare. E Francesco, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e salutandoti ti faccio lanciare il tuo pezzo.
0: Ok, allora grazie a tutti, questo è il nostro singolo che presenta l'album, Come ci viene.
1: Grazie Francesco.

0: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti e oggi sono in compagnia di Matteo Ierinò. Ciao.
1: Ciao.
0: Lui è un rapper, in arte si chiama Double Energy, e oggi ci parla del suo ultimo singolo, Faccio quello che mi pare. Di cosa parla il tuo pezzo?
1: Allora, il pezzo parla, come da titolo, Faccio quello che mi pare, ovvero che comunque me ne sbatto un pochino delle critiche degli altri, del modo di vivere degli altri, e faccio proprio quello che mi pare, perché comunque io trovo che questa società sia piena di pregiudizi, e quindi dico, ma perché? Spingo la gente a pensare come vuole e non guardando gli altri per forza. Cioè, ci sono dei canoni, ma questi canoni non ci dovrebbero essere in teoria. Cioè, non dico fare cose illegali, però comunque fare proprio quello che gli pare una persona.
0: Certo, è un marchio di fabbrica un po' di tutti i rapper. A tal proposito, ti chiedo, qual è il tuo percorso musicale? Quali sono le tue influenze musicali? A quale genere? Verso cosa ti senti improntato, orientato?
1: Ma allora, in realtà non ho un genere specifico. Io faccio rap dal 2010-2011. Sono partito a produrre musica dalla minimal hardstyle hardcore. Quindi non ho un genere specifico, soprattutto a livello di ascolto. Cioè, mi piace qualsiasi roba, dal metalcore al soul, però è ovvio che ascolto più trap, rap e quant'altro.
0: Ecco, mi hai dato uno spunto interessante, hai parlato di trap. Come giudichi il legame fra rap e trap? Cosa ne pensi?
1: No, in realtà io trovo che la trap sia semplicemente un altro modo di far rap, perché poi alla fine anche sulla trap si rappa, quindi è comunque rap, cambia solo lo stile della base e basta. Cioè,
0: è un'evoluzione.
1: Sì, cioè alla fine la trap si aggira sui dai 120 ai 150 bpm, quindi tecnicamente risulta più lenta, ma in realtà è molto più veloce, e quindi tu sei portato a rappare più veloce. Poi ci sono, vabbè, vari generi di trap, c'è la trap normale, c'è la samba trap e tutte queste cose qua, tipo Faccio quello che mi pare, samba trap o quella roba latineggiante. Io sono un tipo molto sperimentale, cioè, per dire, prima di Faccio quello che mi pare, che comunque samba trap, quindi una roba più canticchiata, ho fatto tre freestyle che si chiamano i Shinigami freestyle, cioè 1, 2, 3, e sono totalmente diversi. Da quello poi sono passato a Faccio quello che mi pare, e ancora prima avevo fatto un'altra canzone che era totalmente diversa. Cioè, non ho un genere specifico, ecco. A me piace sperimentare, se una roba mi gasa, secondo me ci può stare, cioè non ha senso, ecco, soffermarsi su un genere. Se uno vuole sperimentare, può sperimentare.
0: Bene, Matteo, so che tu hai anche uno studio di registrazione, me ne vuoi parlare?
1: Sì, allora, il mio studio si chiama Double Records, prende il nome da me, Double Energy. Ci sono dei ragazzi che vengono già registrati da me. Oddio, è uno studio aperto a tutti, cioè multigenere, non è che mi soffermo sul rap, appunto, tornando al discorso della musica. Alla fine il discorso della musica si proietta anche sul mio studio. Cioè, se uno canta, per dire, roba soul, può venire a registrare, non è che se io faccio rap allora niente, è aperto a tutti. Si lavora al progetto che magari questa persona vuole fare, piuttosto che una singola canzone o qualsiasi altra roba, produzioni.
0: Bene, a proposito di questo, ci sono già ragazzi, hai detto, che vengono da te a registrare. Quali sono quindi i progetti?
1: Allora, ci sono appunto questi ragazzi che vengono a registrare da me. Loro hanno un paio di progetti da fare. C'è chi vuole fare magari un EP, e invece chi continua a venire a fare i singoli e basta, che poi li fa uscire. Io attualmente non ho progetti, vado molto distinto. Faccio una cosa, vedo come muovermi al meglio e faccio. Attualmente non ho appunto progetti, perché l'album lo trovo molto impegnativo. Deve essere comunque fatto bene, giostrato bene e quant'altro, perché altrimenti non ha senso farlo. Aspetto di avere un progetto valido per fare un album, perché, ripeto, altrimenti sarebbero canzoni buttate lì senza un nesso, senza niente, cioè
0: sì, solo per arrivare all'obiettivo dell'album.
1: Esatto.
0: Ma senza una qualità solida. Ok, ma stai scrivendo qualcosa in questo momento?
1: Allora, attualmente sì, ho fatto tra l'altro da poco un contest di S Magazine, ho scritto una strofa su un beat di Young Snap. Adesso c'è un altro contest di Vegas Jones su beat di Boston George, e provo a scrivere qualcosina. Nel frattempo ho scritto qualcosina di mio, però non c'è ancora ancora quella scintilla che mi dici questa va bene pubblicata o che cosa.
0: Tu vieni dalla provincia di Vercelli, voglio farti questa domanda: ritieni che Vercelli in qualche modo aiuti i suoi giovani talenti o debba fare di più a livello sia di iniziative sia, non so, ad esempio di locali? Cosa ne pensi?
1: Ma allora, io trovo che Vercelli a livello di locali dove si possa suonare praticamente non ce ne sono. Una volta io e Lumi andavamo a cantare a Rosas, per carità, però di per sé Rosas è alla fine un bar, cioè senza nulla togliere a Rosas, ovvio, alla fine è un bar dove ovvio la gente ci passa perché alla fine venerdì sera, sabato sera è sempre pieno così, però di per sé un posto dove ci si, ecco, tipo un posto dove si...
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
4: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
5: Vincitore Becchi.
6: Come trova che sia Radio 6023?
7: È piccola, però è caratteristica, è bella.
6: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
8: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
6: Sì, signore, però si contenga.
8: Figa?
9: Non è possibile.
6: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
10: Ma non possono sbattere le porte!
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
15: E che cosa fate?
14: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
15: Cosa fate qua oggi?
14: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
15: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
14: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
17: Promosso! Ciao! Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
18: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
17: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare, o è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
18: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso, ho appeso il fonendoscopio al chiodo e quindi mi occupo delle malattie non studiando i pazienti ma studiando le basi stesse delle malattie con un occhio e con una prospettiva comunque che è quella del medico, che consente di approfondire in maniera, come dire, a 360 gradi la problematica.
17: Quanti e quali progetti di ricerca sono attivi in questo momento in Ateneo nel suo campo?
18: Beh, nel nostro ambito in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che la università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato sono dei progetti molto molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili attraverso un approccio originale, cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso la produzione di organoidi cerebrali. Sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti, che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che, poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
17: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
18: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressivo, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson, ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questo particolare sottogruppo di pazienti e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
17: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
18: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi, perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci. biologici per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettazioni.
17: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
18: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile. Le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai, così come alla mia età ormai insomma ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
17: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
5: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
19: Di che cosa vi occupate?
9: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
19: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
19: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
20: Sono le 5.
21: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
22: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
21: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
22: lavorerai per me.
21: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà
22: sei fuori.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
13: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
20: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
23: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
24: Tre città, una sola voce. 6023.
25: Was wissen Sie über die Präsidentin des Europäischen Parlaments? Wahrscheinlich kennen Sie ihren Namen. Und natürlich gehen Sie davon aus, dass sie eine wichtige Rolle in der EU spielt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, sind Sie hier genau richtig.
26: Der Weg ins Präsidentenamt beginnt mit der Europawahl. Sie findet alle 5 Jahre statt. Das Parlament wählt seine Präsidentin bzw. seinen Präsidenten, aber nur für 2,5 Jahre.
25: Das war nicht immer so. Bis zur ersten Direktwahl im Jahr 1979 waren die Parlamentspräsidenten höchstens 1 oder 2 Jahre im Amt. Wir sagen hier bewusst Präsidenten. Bis dahin standen nämlich ausschließlich Männer an der Spitze des Parlaments.
26: Danach wurde die Amtszeit auf 2,5 Jahre ausgedehnt, sodass es pro Wahlperiode 2 Präsidenten bzw. Präsidentinnen geben kann. Die erste Wahl findet normalerweise im Juli bei der konstituierenden Plenartagung des Parlaments statt, also während der ersten Tagung kurz nach der Wahl. 2,5 Jahre später, zur Mitte der Wahlperiode, gibt es dann die zweite Wahl.
25: Nehmen wir das jüngste Beispiel. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 fand die Europawahl statt. Am 16. Juli 2024 die Präsidentenwahl. Das Parlament entschied sich noch einmal für Roberta Metsola. Sie ist nun bis Januar 2027 im Amt. In ihrer Antrittsrede sagte sie:
27: "This will remain the house of every person in Europe."
26: Dieses Haus wird auch künftig das Haus aller Menschen in Europa sein. Gemeinsam müssen wir uns für die Politik der Hoffnung stark machen. Für unseren Traum von Europa. Für das Versprechen unserer Gründermütter und Väter, dass es noch zu erfüllen gilt. Auch nach 2,5 Jahren im Amt möchte ich immer noch, dass die Menschen die Begeisterung für unser Projekt und den Glauben daran wiedererlangen. Es ist der Glaube daran, dass unser gemeinsamer Raum sicherer, fairer und gerechter wird und dass wir gemeinsam stärker und besser sind. Es ist der Glaube, dass unser Europa ein Europa für alle ist.
25: Doch wie wird man eigentlich Parlamentspräsident bzw. Präsidentin?
26: Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das Amt können von einer der 8 Fraktionen oder von einer aus mindestens 36 Abgeordneten bestehenden Gruppe vorgeschlagen werden. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Wer die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, wird Präsidentin bzw. Präsident.
25: Manchmal sind dafür mehrere Wahlgänge nötig. Hat nach dem dritten Wahlgang immer noch niemand die absolute Mehrheit erreicht, kommt es zur Stichwahl. Dabei treten die beiden Abgeordneten, die im dritten Wahlgang am meisten Stimmen erhalten haben, gegeneinander an. Gewählt wird, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, nicht die absolute Mehrheit der Abgeordneten. Enthaltungen und ungültige oder leere Stimmzettel gelten nämlich nicht als abgegebene Stimmen. Bei ihrer Wiederwahl erreichte Metsola im ersten Wahlgang 562 von 699 Stimmen, bei einer Gesamtzahl von 720 Abgeordneten.
26: Nach dem Amtsantritt ist eine der wichtigsten Aufgaben der Präsidentin, den Vorsitz bei den Plenartagungen zu führen. Sie eröffnet, unterbricht und schließt die Plenarsitzungen. Sie entscheidet auch über die Zulässigkeit von Änderungsanträgen und Anfragen an den Rat und die Kommission. Außerdem stellt sie sicher, dass Berichte des Parlaments in Einklang mit seiner Geschäftsordnung stehen. Sie sorgt für Ordnung, erteilt das Wort, erklärt eine Aussprache für beendet, lässt Fragen zur Abstimmung stellen und verkündet die Abstimmungsergebnisse.
25: Die Präsidentin ist auch für die Anwendung der Geschäftsordnung des Parlaments zuständig. In diesem Zusammenhang leitet sie alle Tätigkeiten des Parlaments und sie vertritt das Parlament in Rechtsangelegenheiten.
26: Sie leitet außerdem die Konferenz der Präsidenten und das Präsidium, das sich aus den 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren zusammensetzt.
25: Diese Begriffe sagen Ihnen nichts? Kein Problem. Wir erklären sie Ihnen in den anderen Podcasts dieser Reihe, in denen wir das Fachwörterwirrwarr des Parlaments entwirren.
26: Eine weitere wichtige Aufgabe der Präsidentin ist ihre Rolle als Vertreterin des Parlaments auf der Weltbühne und auch gegenüber anderen EU-Organen. Deshalb unternimmt sie regelmäßig Dienstreisen in die ganze Welt.
25: Doch hier enden ihre Aufgaben noch nicht. Die Präsidentin vertritt das Parlament auch bei jedem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Sie stellt den Standpunkt des Parlaments zu den Themen klar, die auf der Tagesordnung der jeweiligen Ratssitzung stehen, und beteiligt sich an Aussprachen.
26: Mit ihrer Unterschrift sorgt die Präsidentin dafür, dass der Haushaltsplan der EU nach der Abstimmung im Parlament rechtskräftig wird. Kommt es im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu Verhandlungen mit dem Ministerrat der EU, kann sie dem Vermittlungsausschuss vorsitzen, also dem Ausschuss, der zwischen Parlament und Rat vermittelt. Gemeinsam mit dem Ratspräsidenten unterzeichnet die Präsidentin des Parlaments alle verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften.
25: Nicht zuletzt ist es auch die Präsidentin, die im Namen des Parlaments Anträge auf Schirmherrschaften erhält. Schirmherrschaften ermöglichen es dem Parlament, bestimmte Veranstaltungen moralisch und ideell zu unterstützen. Das Parlament übernimmt jedes Jahr unter bestimmten Bedingungen die Schirmherrschaft für eine begrenzte Anzahl an Veranstaltungen.
26: Sie sehen also, die Präsidentin des Parlaments spielt eine Schlüsselrolle in der EU und trägt viel Verantwortung.
25: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Od početka nezakonite ruske invazije u veljači 2022. Europska unija čvrsto stoji uz Ukrajinu i Ukrajince. Osudila je rusku agresiju, nametnula sankcije i osigurala znatnu financijsku, humanitarnu i vojnu potporu.
4: Slava Ukrajini!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: U ovom podcastu sagledat ćemo trenutačnu situaciju, reakciju Unije i utjecaj sankcija na Rusiju. Prema podacima promatračke misije UN-a za ljudska prava, broj žrtava u Ukrajini i dalje raste. Od početka rata do kraja 2025. poginulo je više od 15.000 ukrajinskih civila, a više od 40.000 ih je ranjeno. Rat je prouzročio jednu od najvećih kriza raseljavanja u povijesti. Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice naveo je da gotovo 13 milijuna Ukrajinaca i dalje treba hitnu humanitarnu pomoć. Oko 4 milijuna Ukrajinaca raseljeno je diljem zemlje, a više od 5 milijuna izbjeglo je u druge zemlje. Za mnoge od njih budućnost je i dalje neizvjesna. Gospodarstvo Unije još je uvijek pod golemim pritiskom. Unatoč nekim pokazateljima otpornosti, razmjeri uništenja su zapanjujući. Prema najnovijim procjenama Svjetske banke, UN-a, Europske komisije i ukrajinske vlade, trošak obnove premašuje 500 milijardi eura. Rat je prouzročio i ogromnu štetu u okolišu. 4 godine nakon početka rata procijenjena je na otprilike 75 milijardi eura. Sukob je uzrokovao ispuštanje goleme količine stakleničkih plinova i trajno onečišćenje nekih od najplodnijih europskih poljoprivrednih zemljišta, te je izazvao velike šumske požare na prvoj liniji bojišnice. Unija i države članice Ukrajini su od početka rata pružile gotovo 178 milijardi eura pomoći. Europska unija time je 2025. napravila povijesni iskorak pretekavši Sjedinjene Američke Države kao najvećeg pružatelja pomoći Ukrajini. Ta je pomoć po prvi put uključivala vojnu potporu za koju je Unija namijenila više od 65 milijardi eura. Ukrajina je primila 100 tenkova i sofisticirane sustave protuzračne obrane. Oko 32 milijarde eura tek joj trebaju biti dodijeljene. Uspostavljen je i instrument za Ukrajinu, namjenski program financijske pomoći, u okviru kojeg će Unija do kraja 2027. podržati Ukrajinu s ukupno 50 milijardi eura. Isplate su uvjetovane provedbom ambicioznog plana reformi i ulaganja koji je pripremila ukrajinska vlada. Unija je istodobno značajno pojačala financijski pritisak na rusku vladu tako što je do kraja 2025. uvela 19 paketa sankcija. Iako su sankcije dovele do rasta inflacije i gospodarskog pada u Rusiji, Europski parlament više je puta upozorio da Rusija koristi takozvane flote u sjeni kako bi izbjegla ograničenja. Zbog toga je učinkovita provedba sankcija važnija nego ikad. Europski parlament dosljedno poziva na strože sankcije protiv Rusije i veću potporu Ukrajini. Uspostava mehanizma suradnje za zajmove Ukrajini bila je veliko postignuće. Taj inovativni alat za otplatu zajmova odobrenih Ukrajini financira se izvanrednim prihodima od imobilizirane ruske državne imovine, koja iznosi gotovo 300 milijardi eura. Iako je skupina G7 postigla dogovor o paketu zajmova u iznosu od 45 milijardi eura, Europski parlament i dalje se zalaže za potpuno oduzimanje zamrznute ruske imovine kako bi se osiguralo da Rusija plati za uništenje koje je prouzročila. Sjedinjene Američke Države popratile su napore Europe i Ukrajine pripremom prijedloga za okončanje rata. Američka vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila je u studenome 2025. nacrt mirovnog plana od 28 točaka. U njemu su predloženi uvjeti, uključujući prekid vatre i priznavanje trenutnog stanja teritorijalne kontrole u nekim okupiranim regijama, te uvjetna sigurnosna jamstva Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu. Plan je također uključivao odredbe kojima se ograničava budući vojni kapacitet Ukrajine i zabranjuje da postane članica NATO-a. Ukrajinski i europski čelnici te točke smatraju problematičnima te se nisu složili s njima. 2022. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola bila je prva visoka dužnosnica Unije koja je posjetila Kijev nakon početka invazije. Na plenarnoj sjednici parlamenta u studenome 2025. ponovila je da Europski parlament nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu. Europski parlament stajao je uz Ukrajince od samog početka i to nastavlja činiti i danas. Gajimo nadu i zahvalni smo na napretku za postizanje mira koji smo postigli u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u Europi znamo da istinski mir mora ići ruku pod ruku s dostojanstvom, pravdom i slobodom. I da se prije svega mora temeljiti na načelu da se o Ukrajini ne odlučuje bez Ukrajine. Predsjednica Metsola također je zaključno naglasila da će Europska unija učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi uspostavila teško dostižan mir kojem je Europa oduvijek težila. Europski parlament čvrst je zagovornik europske budućnosti Ukrajine. Ukrajina je službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji u lipnju 2024. A tijekom protekle godine uložila je značajne napore kako bi uskladila zakonodavstvo sa standardima Europske unije. Iako je put Ukrajine do punopravnog članstva zahtjevan, Unija je odlučna u ostvarenju tog cilja, jer se Ukrajina ne bori samo za teritorijalnu cjelovitost, nego i brani europske vrijednosti, demokraciju, suverenost te pravedan i trajan mir. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
8: Trčita na sura voce. 6023.
10: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
16: Di cosa vi occupate?
15: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
16: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
15: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: 62 3.
18: 6 0 20 che?
28: 60 23.
18: 6 0 2 3.
17: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: odvést. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Imaginemos um mundo em que estudantes e educadores podem circular mais facilmente entre diferentes países da UE, enriquecendo as suas experiências e alargando os seus horizontes. Através da criação do Espaço Europeu da Educação, a UE está a trabalhar ativamente para tornar este sonho numa realidade. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, vamos debater a forma como a UE pretende tornar a educação igualmente acessível a todos os alunos, incluindo a melhoria no acesso aos programas de mobilidade educativa da UE. O Espaço Europeu da Educação visa reforçar a cooperação, promover a mobilidade na educação e na formação e construir sistemas de ensino mais resilientes e inclusivos. Uma componente fundamental do Espaço Europeu da Educação é a promoção da mobilidade educativa. O objetivo é superar obstáculos, como restrições financeiras, falta de informação, competências linguísticas insuficientes e encargos administrativos que podem dificultar a mobilidade. Como surgiu esta iniciativa de mobilidade educativa? Os dirigentes europeus aprovaram pela primeira vez a ideia de um Espaço Europeu da Educação na Cimeira Social de Gotemburgo de 2017. Desde então, tanto a Comissão Europeia como o Conselho têm partilhado as suas ideias sobre o que deve ser o Espaço Europeu da Educação. As suas agendas articulam-se em torno da melhoria da qualidade da educação dos jovens, em contextos que devem promover a inclusão e a igualdade de género desde o início. Além disso, uma cooperação mais estreita no domínio da educação deverá também garantir que os estudantes adultos tenham a oportunidade de prosseguir a aprendizagem ao longo da vida. A educação deve também acompanhar as transições digital e ecológica para que os alunos de hoje possam ajudar a enfrentar estes desafios no futuro. O Espaço Europeu da Educação permite que os países cooperem em alguns aspectos da educação, mantendo simultaneamente o controlo global dos seus próprios sistemas de ensino. Cada Estado-membro é responsável pela educação e formação das pessoas que aí vivem. No entanto, ao longo dos anos, a própria UE tem desempenhado um papel importante para tornar a educação mais acessível além fronteiras. Tal inclui a aplicação do processo de Bolonha, que estabelece um espaço europeu do ensino superior, o programa de financiamento Erasmus+, que visa modernizar a educação através da mobilidade, e a declaração de Copenhaga, que reforçou a cooperação em matéria de ensino e formação profissionais. Em 2010, a UE estabeleceu um programa a 10 anos de objetivos educativos com o quadro para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação. Embora alguns objetivos tenham sido atingidos, outros, infelizmente, não o foram. Por exemplo, a participação na educação pré-escolar e a taxa de sucesso no ensino pós-secundário aumentaram. No entanto, um estudo de 2018 concluiu que a percentagem de jovens de 15 anos com baixas competências básicas também tinha aumentado. Embora os esforços para melhorar a educação e a formação tenham alcançado resultados díspares, a Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu concordam que há muito em jogo. A aprendizagem ao longo da vida deve preparar os cidadãos atuais e futuros para desempenharem um papel ativo na sociedade e torná-los resilientes face a crises repetidas. Esta aprendizagem deve também permitir-lhes participar nas transições ecológica e digital. Por exemplo, a UE lançou o Ano Europeu das Competências, que decorre até 8 de maio de 2024. Esta campanha visa dotar as pessoas das competências necessárias para empregos de qualidade e ajudar as empresas a fazer face à escassez de competências em toda a Europa. Durante este período, estão previstos milhares de eventos e atividades centrados no desenvolvimento de competências em toda a Europa. Um estudo do Parlamento Europeu, realizado em 2021, demonstrou que a visão da Europa como um espaço educativo faz parte do processo de integração europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, o Parlamento apoia um espaço educativo europeu único, sublinhando, ao mesmo tempo, a importância de um financiamento adequado para ajudar a educação a tornar-se acessível de forma igual a todos os alunos, incluindo a melhoria do acesso aos programas de mobilidade educativa da UE. A iniciativa mais proeminente da UE em matéria de mobilidade educativa é o programa Erasmus. O seu formato mais recente, o novo programa Erasmus 2021-2027, vai continuar a proporcionar financiamento Erasmus+, para a educação, a formação, a juventude e o desporto.
2: E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
12: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
13: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce. 6023.
14: Parlamentul European joacă un rol esențial în protejarea acestor drepturi în întreaga Uniune Europeană. Avem peste 450 de milioane de consumatori europeni, deci este absolut vital să asigurăm tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Însă ce sunt de fapt drepturile consumatorilor și cum suntem protejați?
15: Drepturile consumatorilor sunt principii fundamentale care ne garantează un tratament echitabil și protecție pe piață în calitate de consumatori. În Uniunea Europeană, ele nu sunt simple idealuri, ci sunt consacrate prin lege și ne oferă astfel un foarte bun cadru de protecție. Directiva privind protecția consumatorilor este una dintre principalele modalități prin care Parlamentul European a asigurat drepturi solide pentru consumatori. Ea urmărește să armonizeze legislația din domeniu în toate țările Uniunii. Datorită acestei directive, consumatorii primesc informații clare și corecte despre ceea ce cumpără online sau din magazin. Legea reglementează multe aspecte, de la descrierea produselor și prețurile lor, la opțiunile de livrare și drepturile dumneavoastră în caz de anulare a comenzii.
14: Să explicăm pentru început ce înseamnă dreptul la informații clare și transparente. Fie că achiziționați un bun sau un serviciu, companiile sunt obligate să vă ofere informații corecte și ușor de înțeles despre ceea ce cumpărați. Trebuie să primiți detalii despre produsul sau serviciul respectiv, despre prețul său și taxele sau tarifele asociate, dar și despre termenii tranzacției. În calitate de consumator, beneficiați și de așa numitul drept de retragere. Este un fel de perioadă de reflecție care le dă consumatorilor ocazia de a se răzgândi și de a se retrage dintr-un contract în termen de 14 zile de la primirea unui bun sau de la acceptarea unui serviciu. Consumatorii își pot exercita acest drept și pot renunța la achiziția lor fără a fi obligați să dea explicații.
15: O altă măsură de protecție importantă este perioada de 2 ani de garanție legală. Acest lucru înseamnă că dacă un produs pe care l-ați cumpărat în Uniune este defect sau nu corespunde descrierii, aveți dreptul să fie reparat sau înlocuit gratuit de vânzător în termen de 2 ani de la cumpărare. Această garanție se aplică tuturor produselor vândute în Uniunea Europeană. Uniunea pune un accent deosebit și pe siguranța consumatorilor. Regulamentul privind siguranța generală a produselor, care a intrat în vigoare în 2023, stabilește că bunurile vândute în Uniune trebuie să respecte standarde de siguranță foarte stricte. Ele garantează că nicio marfă, de la jucării și aparate electronice, la produse cosmetice și aparate casnice, nu prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor. Dacă se descoperă că un produs nu este sigur, Uniunea dispune de mecanisme prin care va fi eliminat de pe piață, iar consumatorii sunt informați adecvat despre eventualele riscuri.
14: Nu în ultimul rând, ne bucurăm de drepturi importante și în domeniul digital. Cumpărăm și beneficiem din ce în ce mai des de servicii online și digitale, deci Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a proteja datele personale și viața privată a consumatorilor. Regulamentul general privind protecția datelor stabilește norme privind modul în care companiile și organizațiile tratează datele personale. Astfel, consumatorii au un control mai mare asupra informațiilor care îi privesc direct, iar datele trebuie folosite cu responsabilitate și în condiții de siguranță.
15: Dar ce înseamnă toate acestea pentru dumneavoastră, în calitate de consumator european? Înseamnă că puteți face cumpărături liniștit, știind că vă protejează legi care garantează tratamentul echitabil, transparența și siguranța pe piață. Înseamnă că puteți lua decizii în cunoștință de cauză despre produsele și serviciile pe care le cumpărați, iar drepturile dumneavoastră sunt protejate dacă apare o problemă. Vă dorim o minunată zi internațională a drepturilor consumatorilor! Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
16: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
17: Promosso.
18: Ciao.
17: Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
18: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
17: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
18: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
17: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
18: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali fossili da osservare e toccare ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
17: Il planetario, invece, è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa, sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi, come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre, è presente una sala didattica astronomica, dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla Polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
18: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire impreverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
17: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
18: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il MUSMI Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
17: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla prima e alla seconda guerra mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
18: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il March, museo archeologico e numismatico con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
17: Poco distante si trova il MUDAS, museo diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
18: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
17: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
18: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolacium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
17: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
20: Di che cosa vi occupate?
19: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
20: Quali sono i vostri contatti?
19: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
21: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό Λεωφορείο Πόθος το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
0: Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήραν την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
21: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγει βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως Υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
21: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Taj Mahal για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μία νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
22: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6
3: e qualche minuto.
17: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
20: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
20: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
20: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
20: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
20: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Radio 6023.
23: Yo, shut the fuck up!
24: Tre città, una sola voce. 6023.
25: Am 8. März ist Weltfrauentag. Ein Tag, an dem die Erfolge von Frauen und ihre Rechte im Mittelpunkt stehen. Am Weltfrauentag dreht sich alles um die Gleichstellung von Frauen und Männern, den Kampf gegen Gewalt und Missbrauch und das Recht, mit Blick auf Kinder selbst über den eigenen Körper zu entscheiden. Die Gleichstellung von Frauen und Männern entspricht den Grundwerten der EU und sie zählte von Anfang an zu ihren wichtigsten Anliegen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den Weltfrauentag und den Kampf der EU für die Frauenrechte. Schon lange vor der Gründung der EU legten europäische Staats- und Regierungschefs den Grundstein für die Gleichstellung von Frauen und Männern. 1957 unterzeichneten sie die römischen Verträge. Darin erklärten sie die Geschlechtergleichstellung zu einem Grundwert der europäischen Gemeinschaft. Seitdem hat sich viel getan. Die EU hat verschiedene Gesetze und Empfehlungen angenommen. Sie hat Informationen über Verfahren geteilt, die sich bewährt haben und die Mitgliedstaaten finanziell bei entsprechenden Maßnahmen unterstützt. Am 28. Juni 2023 ratifizierte die EU das Übereinkommen von Istanbul. Dieses Übereinkommen soll Gewalt gegen Frauen ein Ende setzen, auch häuslicher Gewalt. Das Parlament hat sich immer schon für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark gemacht. Bereits im Jahr 1984, also in der insgesamt erst zweiten Wahlperiode, richtete es den Ständigen Ausschuss für die Rechte der Frauen ein. Im Jahr 2000 veröffentlichte die EU ihre Charta der Grundrechte. Darin ist festgelegt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen sicherzustellen ist. Das Parlament hat über die Jahre so einiges unternommen, um die Lage von Frauen in allen EU-Staaten zu verbessern. Sehen wir uns an, was es vor allem in letzter Zeit dafür getan hat. Sprechen wir zunächst über das Arbeitsleben. Bereits 1975 legte der Rat der Europäischen Gemeinschaft den Grundsatz der gleichen Entlohnung für Frauen und Männer fest. Erreicht haben wir das bis heute noch nicht ganz, aber wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen. Im April 2022 sprach sich das Parlament für eine von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie zur Lohntransparenz aus. Diese Richtlinie soll unter anderem sicherstellen, dass Unternehmen Lohnunterschiede bekämpfen. Auch soll sie dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Gehälter besser vergleichen können. Frauen verdienen in der EU durchschnittlich 13% weniger als ihre männlichen Kollegen. Und zwar für die gleiche Arbeit. Das Parlament nahm auch eine Reihe neuer Regeln an. Unter anderem gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, für die Teilhabe von Frauen an der digitalen Wirtschaft und dafür, dass der digitale Bereich keine Männerdomäne bleibt. 2019 verabschiedete die EU darüber hinaus neue Regeln für Urlaub aus familiären Gründen und für Betreuungsurlaub. So will man Anreize für Väter schaffen, sich aus solchen Gründen freistellen zu lassen. Im Juni 2022 erzielten Parlament und Rat schließlich auch eine Einigung mit Blick auf die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in den Aufsichtsräten börsennotierter EU-Unternehmen. Ein zweiter wichtiger Bereich, in dem das Parlament in den letzten Jahren aktiv war, sind die sogenannten sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen. Die Abgeordneten machten sich dafür stark, dass alle Frauen sicheren und legalen Zugang zu Abtreibung, hochwertigen Verhütungsmitteln und Sexualerziehung in der Schule haben. Im März 2022 nahm das Parlament eine Entschließung zum dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung an. Er soll sexuelle und reproduktive Gesundheit fördern und dafür sorgen, dass jede Frau in der EU entsprechende Möglichkeiten hat. Abschließend noch ein paar Worte zu einem dritten wichtigen Bereich, die Gewaltprävention. Im Juni 2023 ratifizierte die EU das Übereinkommen von Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 6 Jahre nach seiner Unterzeichnung im Jahr 2017. Nach der erfolgreichen Abstimmung erklärte die zuständige Berichterstatterin Aba Kokalari:
5: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is the...
25: Dies ist eine richtungsweisende Abstimmung. Nach 10 Jahren liefert das Europäische Parlament jetzt Ergebnisse für die Sicherheit und Freiheit von Frauen. Das ist eine Abstimmung für jene Millionen von Frauen, die Gewalt ertragen müssen, die in Unsicherheit und Angst leben. Wir sagen jetzt, dass die EU keinerlei Gewalt gegen Frauen duldet und dass sie sich nicht von russischen Desinformationskampagnen oder antieuropäischen Werten beeinflussen lässt. Der Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul bedeutet, dass auch jene 5 Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen zwar unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert haben, es umsetzen und befolgen müssen. Diese 5 Staaten sind Bulgarien, Litauen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn. Das Übereinkommen von Istanbul trat am 1. Oktober 2023 in Kraft. Gewalt gegen Frauen und Mädchen zählt weltweit zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen. EU-Staaten sind dabei keine Ausnahme. Jede dritte Frau in der EU hat bereits physische oder sexuelle Gewalt erfahren, jede zweite Frau musste Erfahrungen mit sexueller Belästigung machen und jede 20. Frau wurde Opfer einer Vergewaltigung. Das Parlament beobachtet auch die Lage von Frauen in Drittstaaten, etwa in Afghanistan oder im Iran. Dort werden Frauen ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt und laufen ständig Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden. Seit langem machen sich die Abgeordneten außerdem dafür stark, der Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen ein Ende zu bereiten. Seit der Unterzeichnung der römischen Verträge sind 70 Jahre vergangen. Doch gleichgestellt sind Frauen und Männer noch lange nicht. Die EU arbeitet aber mit aller Kraft daran, den Weg für eine gleichberechtigte Zukunft zu bereiten. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
6: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
7: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie. Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
6: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény. A od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
7: Co titul obnáší?
6: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
7: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
6: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
7: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 000 obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Melíny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
6: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
7: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál.
8: Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila dvě města ze dvou různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
9: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025 a společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu, nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
8: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
24: Trecita, una sola voce. 6023.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
26: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
22: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
26: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
22: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
27: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
28: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
27: Paolo Borsellino.
0: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
1: Sessanta due tre.
2: Sei zero venti che?
14: Sessanta ventitré.
2: Sei zero due tre.
1: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Jūlī plenāra sesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces, ja plenāra sesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecēs sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāja konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvāja deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenārsesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
3: Diventa uno stagista di Radio 6023.
4: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno
3: di Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché?
10: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei.
10: Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
13: Fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, l-iskart huwa meqjus bħala kwalunkwe sustanza jew oġġett li xi ħadd jarmi jkollu l-intenzjoni jarmi jew ikollu l-bżonn jarmi. Dan jirrappreżenta telf enormi ta' riżorsi, ħin, spazju u enerġija. Barra minn hekk li maniġjar u rrimi tal-iskart jista' jkollhom impatti serji fuq l-ambjent. Pereżempju, il-miżbliet jieħdu l-ispazju tal-art u jistgħu jikkawżaw tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija. Fil-waqt li l-ħruq tal-iskart jista' jħalli emissjonijiet ta' sustanzi niġġiża fl-arja. Għalhekk, il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-immaniġjar tal-iskart għandhom lan li jnaqsu l-impatti tal-iskart fuq is-saħħa u l-ambjent, kif ukoll li jtejbu l-effiċjenza fir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-viċin. Ittisma naħdmu aktar għal-leġizlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju sensiru nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tnaqqas l-ammont ta' skart ġenerat u kif nistgħu nippromovu trasformazzjoni tal-iskart f'riżorsa permezz tar-riċiklaġġ.
9: L-ewwel nett biex nindirizzaw il-ħela tal-ikel huwa importanti li nifhmu d-differenza bejn it-telf tal-ikel, l-iskart tal-ikel u l-bioskart. B'telf tal-ikel nirreferu għal kwalunkwe ikel li jinħela, tiġrilu xi tip ta' ħsara jew jintilef tul il-katina tal-provvista tal-ikel. Dan jista' jiġri meta l-ikel ikun fil-produzzjoni, miġbur, ippakkjat, maħżun, ittrasportat jew iddistribwit. Min-naħa l-oħra, b'iskart tal-ikel nirreferu għall-ikel li jarmu l-bejjieħa bl-imnut. Il-fornituri ta' servizzi tal-ikel, jew il-konsumaturi. Hemm diversi tipi ta' skart tal-ikel, per eżempju prodotti friski li ma jidrux perfetti, u li jitneħħew waqt li jkunu qed jintgħażlu. Eżempju ieħor huwa l-ikel li l-bejjieħa bl-imnut jew il-konsumaturi jarmu meta jkun qrib jew wara d-data ta' meta jiskadi. B'iskart tal-ikel nirreferu wkoll għall-ikel mhux użat jew li jifdal, li jintrema mir-ristoranti jew id-djar. U fl-aħħar nett, bil-kelma bioskart nirreferu kemm għall-iskart tal-ikel kif ukoll għall-iskart ekoloġiku bħalma hu dak tal-ġonna. Ngħidu aħna, jekk tirċievi bukkett fjuri jew jekk titrimja pjanta fid-dar, l-iskart ekoloġiku jinġabar u jiġi riċiklat bl-istess mod bħall-ikel. Anke jekk l-iskop oriġinali tiegħu ma kienx li jittikel, imma għad-dekorazzjoni. Fl-2022 inħlew madwar 132 kg ta' ikel għal kull persuna li tgħix l-Unjoni Ewropea. Li huwa saħansitra aktar impressjonanti huwa li l-iskart domestiku ammonta għal 54% tal-ħela kollha tal-ikel, li hu l-ekwivalenti ta' 72 kg għal kull abitant.
13: Fil-konfront ta' ċifri allarmanti bħal dawn, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea introduċew qatt ta' miżuri, direttivi u kampanji li għandhom l-għan li jnaqsu l-ammont tal-ħela tal-ikel prodott. U jtejbu l-mod kif jiġi riċiklat il-bqija tal-iskart tal-ikel. L-ewwel nett, id-direttiva qafas dwar l-iskart adottata fl-2018 u inkluża fil-pakkett tal-ekonomija ċirkolari introduċiet rekwiżit biex mill-ewwel ta' Jannar 2024 il-bioskart jibda jinġabar separatament. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa jridu jiġbru l-iskart biodegradabbli. Fl-Ulju 2023 il-Kummissjoni Ewropea proponiet emenda mirata ta' direttiva qafas dwar l-iskart sabiex tevalwa mill-ġdid u tadatta l-objettivi u l-miżuri tagħha. Barra minn hekk fl-2020 l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddikjarat id-29 ta' Settembru bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar it-telf u l-ħela tal-ikel. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea laqgħu din l-inizjattiva u naqdu ma' sejħa globali għal-azzjoni kontra t-telf u l-ħela tal-ikel. Per eżempju, f'Settembru 2024, il-Kummissjoni Ewropea nediet kampanja ġdida bl-isem Zero Waste, More Taste. Għal din il-kampanja, il-Kummissjoni publikat ktieb ta' riċetti b'xejn, maħluq minn tim ta' koki magħrufa minn madwar l-Unjoni Ewropea. L-għan ta' din l-inizjattiva tal-ktieb ta' t-tisjir b'27 riċetta mhuwiex biss li nevitaw il-ħela tal-ikel, iżda wkoll inuru diversi tradizzjonijiet kulinari fl-Unjoni Ewropea. Peress li d-djar jikkawżaw aktar minn nofs il-ħela totali tal-ikel tal-Unjoni Ewropea u peress li l-ħxejjex u l-frott huma l-aktar li n-nies jaħlu, din il-kampanja iffukat fuq modi kif jiġi preservat u msajjar dan l-ikel. Naturalment dawn huma biss ftit eżempji ta' proġetti stabiliti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Iżda x'qed jagħmlu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea?
9: Fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, isħab privati u pubbliċi diġà qed jiffinanzjaw proġetti biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel u l-bioskart. Il-Belt ta' Milan fl-Italja hija eżempju ta' ispirazzjoni u turija ta' kif inhu possibbli li jibda jinġabar l-iskart residenzjali tal-ikel f'belt kbira u popolazzjoni għolja. B'1.37 miljun persuna, Milan hija l-akbar belt fl-Ewropa li għandha sistema għall-ġbir tal-iskart tal-ikel li tilħaq il-popolazzjoni kollha. Il-Belt stabbiliet sistema ta' ġbir ta' skart bibbi boros trasparenti għall-iskart mhux riċiklabbli u għall-ipakjar tal-plastik. Bis-saħħa ta' din is-sistema, tim id-dedikat jista' jispezzjona l-basktijiet billi jarhom. Jekk l-iskart ma jkunx isseparat tajjeb, jistgħu jimmultaw lill-binja sħiħa. L-iskema ta' taxxa u rifużjoni fuq il-miżbliet tal-Katalonja hija eżempju impressjonanti ieħor ta' kif awtorità pubblika tista' tippromuovi l-ġbir separat tal-iskart tal-ikel. Il-Gvern Awtonomu tal-Katalonja għamel taxxa fuq ir-rimi tal-bioskart fil-miżbliet jew il-ħruq tiegħu. Lan ta' dan huwa li l-ġbir u trattament tal-bioskart ikunu irħas milli jekk jitneħħa b'mezzi li jagħmlu aktar ħsara lill-ambjent. Mill-inqas 50% ta' dħul iġġenerat mit-taxxa irid jintefaq fuq it-trattament tal-bioskart u tal-iskart residwu, fil-waqt li dħul li jifdal jingħata lura lill-awtoritajiet lokali għabbażi ta' kemm jiġbru tajjeb l-iskart tal-ikel b'mod separat.
13: Imma r-reċiklaġġ, għaliex huwa daqstant importanti? Jekk nirriċiklaw il-bioskart, dan jista' jsir materja prima sekondarja. Per eżempju, meta l-iskart tal-ikel jiddikomponi, jipproduċi fertilizzant naturali għal-ġonna u għall-art agrikola. Meta l-iskart organiku jmur fil-ħamrija, dan jiffertilizza l-ħamrija u b'hekk insaħħu tkabbir tal-pjanti. Barra minn hekk, xi kumpaniji jistgħu jirkupraw l-iskart tal-ikel u jibdluh f'biogas permezz tal-proċess tal-fermentazzjoni tal-gas tal-metan. Bis-saħħa ta' dan il-proċess jiġi estratt il-metan li jinħoloq mill-fermentazzjoni ta' prodotti organiċi. Il-biogas estratt ġeneralment jintuża għall-produzzjoni tal-elettriku is-sħana u l-fuel. L-indirizzar tal-ħela tal-ikel huwa priorità ewlenija fis-soċjetà tal-lum għal aktar minn raġuni waħda. Meta nindirizzaw il-ħela tal-ikel, jibqa' aktar ikel għall-konsum mill-bniedem. Jonqos l-impatt ambjentali kawżat mill-produzzjoni u l-konsum tal-ikel u n-negozji kif ukoll il-konsumaturi jkunu jistgħu jiffrankaw il-flus. Bħala konsumaturi nistgħu nagħmlu impatt dirett fuq il-problema tal-ħela tal-ikel billi noqogħdu attenti għall-imġiba tagħna stess rigward l-iskart u qabel ma narmu l-ikel naħsbuha darbtejn. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
14: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
15: Promosso!
16: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari, i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze, quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi e qui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
17: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
16: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
17: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà, cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
16: Ci parli di che cos'è AID?
17: AID è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AID.
16: Che ruolo hai in AID Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
17: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni dei disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione, di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
16: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
17: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, una opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
16: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
18: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di DSA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in 2 occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
16: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
19: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio.
16: finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diverse...
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
19: Sono le 7.
20: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
21: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
20: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
23: Di che cosa vi occupate?
22: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
23: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
22: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
23: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
22: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
23: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
22: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
23: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
22: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
23: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
22: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
23: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
22: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

da una sola voce. 6023

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Say my name.
11: Radio 6023.
10: You're goddamn right.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ancora voce. 6023.
1: Fai ciò che tu ami davvero, anche se poi vedi nero. Non fare mai passi indietro, io lo so che tu sei forte, io lo so che sei un guerriero. Ed ogni problema

giorni, anni, con il viso bianco, con le labbra strette per non spaventare l'altro. Ho preso le mie cose, quelle che ho da sempre amato, e gettate nel silenzio per essere accettato. Volevo non odiarmi per amare le che odiava, quel bisogno di bruciare tutto ciò che mi dà aria, quella voglia di soffrire per dimostrarmi in fondo che la notte ti volevo, per

persi troppo dentro certe cose. Ci siamo persi troppo dietro certe cose. A me non cambia un cazzo Pepsi o Coca-Cola. No, vita mia, vita mia. Li ho lasciato in macchina mezzo pudore.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023 Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione.

0: nei vari villaggi, per quanto riguarda i servizi minimi, che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
1: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
0: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori, che si fanno settimanalmente.
1: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
0: La mail, il cellulare...
1: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
0: Allora, la pagina Facebook è il meglio di te. E per quanto riguarda, lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.

tuo drip, GVC, odio Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, Tokyo Drift, se c'è una retata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne va.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
5: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: Eh no, cazzo, no.
5: Un po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
5: non c'è.
7: Radio 6023.
8: Radio 6023.
0: Radio 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
11: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
12: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
11: Chi non ci vorrebbe più?
1: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
11: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
11: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
8: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
11: E chi come al solito non è d'accordo.
13: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
11: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
8: Sessantadue tre.
9: 6020 che?
10: 6023.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonoanchio.it

Da mangia fuoco sicuro troverò tutto per il mio grido.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
9: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
5: Eurofonica.
1: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
13: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito raduni. Ciao Alice.
14: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
13: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
14: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po' appunto nel corso della puntata vari argomenti anche in maniera molto differente dal solito.
13: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York, e ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
5: Eurofonica.
9: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti, tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione, anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione fino anche a 10 anni o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
8: Senza contare le portoghesi, RU FM e RUM.
12: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
16: Sono le 9.
17: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
12: Radio 6023. Stay Rock.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
19: Quali sono i vostri contatti?
18: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa osadia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it
10: 6023
11: 6020 che?
12: 6023
11: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: ¿Quién es usted?
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
0: ¿Y qué radio escucha usted?
1: Yo escucho Radio 60BT3.
2: Radio 60BT3. Tres ciudades, una sola voz.
3: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
4: E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzioni, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
2: E cosa fate?
1: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
1: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
3: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
1: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Hit 1988.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Playlist 60.23 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

0: playlist 6023 per Sanremo 2019.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
11: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
11: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
12: E le pagine quindi sono nome?
11: Il sogno con Antonella.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Show! Welcome! Sound System, Moia Radio 6023!
14: Aro!
13: Luciare!
15: Sei zero ventitré.
16: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.

0: broadcast. <ride> 6023 Wake Up.
1: Radio 6023.

0: è l'una.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
7: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
8: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
9: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab.
10: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
9: Radio 6023.
10: Comoda,
9: viva,
10: sempre al tuo fianco.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
13: Quali attività svolgete per il territorio?
12: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
14: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
12: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.

0: città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Radio 6023. 6023.
5: Sessantadue tre.
6: 6020 che?
7: 6023.
6: 6023.
5: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
5: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
4: Perché fa figo.
5: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
4: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
5: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
4: 6023, tre città, una sola voce.
2: 62-3
3: 6-0-20 che?
5: 60-23
3: 6-0-2-3